quanto Dio, ma nessuno di voi potrà avere nulla più di quanto ha. E nella lotta legale o illegale,

Stiamo viaggiando nello spazio e nel tempo, seguendo la scia granulare lasciata da Distance di Damon Locks. Ma siamo sicuri di essere così distanti dai suoni del passato? L'unica distanza è quella fisica, dice Damon. L'unica distanza è quella misurabile in metri. Un nastro logoro fruscia come carta su una superficie ruvida. Un loop di basso funk si insinua tra i campioni di chitarra, piano e batteria. A 1:13 circa entra un loop di cori in minore e cambia l'atmosfera del pezzo, anche se la base resta sempre la stessa. L'aggiuntura tra i vari loop è sia il contrappunto che il metronomo segreto del brano. Ispira sui tagli, ansima, in risposta alle parole di Damon Locks. Intanto, nei vuoti lasciati dai campioni, c'è un violino. Massey Stewart fa scivolare il crine del suo archetto come se il legno sotto le sue dita fosse pelle viva. La parte fa largo uso di trilli e, glissando, cioè passa da una nota all'altra senza mai staccare nettamente e usando tutti i microtoni tra le note come elegante, un po' come se tentasse di ricucire la cicatrice tra chi resta e chi parte. A 2:40 Damon allunga la parola mind finché diventa eco, finché diventa spazio da attraversare, spazio che accorcia le distanze. A 3:18 il violino grida, le voci sono distorte, siamo nella parte più noise del brano. Il collage sonoro fatto di rumori, fruscii, campioni dal passato, parte suonate in studio, si compatta e ci conduce al finale. E arriva la voce di Tel Mattì, direttamente dal 1974. Appare sopra il rumore di fondo. E tutto quello che ci dice su un bordone tensivo di archi è good luck. Mentre ascolti, scrivi sul palmo della mano una parola che ti lega a qualcuno lontano. Lascia che si sciolga in glissando fino a svanire col sudore. Quando tutto sfuma, resta solo il fruscio della partenza. Apri il palmo, la tua parola vibra ancora, incisa sulla tua pelle come fosse un nastro magnetico. Adesso la distanza al ritmo delle tue parole.

0: Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
1: Owls are not what they seem.
2: No, non da ieri, ma ieri è di fuori, aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio. Magari più bello? Ma papà, vieni! È scappato! Scappato in lontana! Seguiamolo!

conta 1, 2, 3. La chitarra acustica entra dondolando lentamente come una barca di legno, ed ecco l'America dei motel che ti arriva addosso in controluce, la polvere sulle corde, i neon lontani, le stazioni di servizio deserte. Il suono rimanda immediatamente al country folk degli anni 50. La voce di Anna è vicina, intima, ferma, e la melodia penetra nel cervello come un ago sottile. Le pause sono respiri, spostano l'aria e i riverberi sono stanze della memoria. È un po' come se sul mixer ci fosse un fader dedicato al silenzio che, quando serve, entra a lasciare spazio all'immaginazione. Questo è uno dei segreti produttivi di Ellie Chant: registrare tutto dal vivo nella stessa stanza, in modo che anche i silenzi non siano più buio digitale, ma un respiro condiviso. È quello che viene chiamato bleed, cioè i rientri del suono degli altri strumenti nei microfoni. Nessuno strumento è un'isola. Il bleed cattura l'aria tra gli strumenti e diventa la membrana che tiene insieme mondi sonori diversi. Poi arriva la grande pausa. 5, quasi 6 secondi in cui il tempo si ferma. È un'attesa piena di significati che lascia modo di elaborare tutto quello che abbiamo sentito finora e ci prepara a quello che verrà. Ma quello che arriva è una sorpresa. Il tempo in 3 dell'inizio si trasforma in un 4 quarti più lento. Entra una chitarra elettrica crunch, seguita da basso e batteria. La chitarra acustica dell'inizio cambia timbro, da legnosa e polverosa diventa aerea e leggera. Il legno si fa vento e fa volare le armonie di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle.

costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più. Mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Conor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte. Non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hanna vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il feder del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti due dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Now I'm singing to a black mirror, painted charcoal and blind. The Mirror è costruito come un polittico medievale. Tre pannelli che narrano la caduta, la lotta, la resa. Tre movimenti cuciti da una stessa ferita. Primo pannello. Una ballata che cola miele velenoso. Fucking insane all of the time. Inizia così, senza perifrasi. Le corde dell'arpa sono nervi tesi. Gli archi sospirano come fantasmi e il Bobby Compio malato come fonte di ispirazione. Secondo pannello. Il bridge no metal cede come una diga di fango. Gli screams gorgogliati di Morgan si scontrano con sintetizzatori deliberatamente scordati che avvolgono la chitarra drop-tuned del sodale Zach Darrow. È il suono dell'America rurale che si disgrega. Nell'aria ristagna l'ombra di DuPont Chemical e Purdue Pharma, quelle ombre lunghe che avvelenano la contea da cui Garrett proviene. Paranoia palacchiana, dei industriali che spillano oppioidi e veleni. Tu ascolti e ti investe una domanda muta. Quante bugie hai accarezzato perché suonavano dolci? Terzo pannello. Tutto collassa in una confessione sussurrata. La voce sola nel silenzio. I faked it, ripete Morgan, con la tenerezza fragile di un Daniel Johnston. Morgan confessa. Tu rimani senza scuse. Per la prima volta Morgan condivide lo spazio. Non è più da solo in una cameretta a Filadelfia. Ora è il direttore dell'orchestra del proprio crollo nervoso. Ben Greenberg, ai mix, non nasconde le contraddizioni, le illumina. Pensa analogico e lavora in digitale. Mantiene le cose semplici e chiare per far brillare il caos. Così l'arpa accanto agli screams, i violini incastonati nella chitarra, i fiati ansiosi che urlano ricordi di Swans e Glen Branca non si fondono, collidono. La chitarra Drop D di Darrow taglia come una sega a nastro. Le pelli di McDermott diventano colpi d'ascia. Alex Nagel, già megafono dell'anima in Alive e Purity, produce e masterizza questa confessione corale. Mark Bennett microfona la batteria con la precisione di chi ha servito Korn e Prince e sa quando il colpo di rullante deve essere talmente forte da spaccare il mondo. Lo studio come amplificatore, non come filtro.

Yeah, oh my gypsies, looking like nuts. I can't make it.

ولا الداخل انسان.

C'è un serpente di suono che si forma, nota dopo nota. Il suo corpo scorre sotto le dita di Devin Grubbs e si insinua tra i silenzi in cerchi mai perfettamente uguali. Un oroboro acustico che non comincia e non finisce mai nello stesso identico punto, e ogni volta rinasce contemporaneamente trasformato ed uguale a se stesso. In lontananza, la batteria di Andrea Belfi, un tuono distante che fa vibrare i muri della stanza senza bussare, come nubi in avvicinamento. E no, non è un errore tecnico. Le percussioni sono intenzionalmente arretrate nel mix, come se fossero là, dietro l'orizzonte. Il ruolo di Belfi non è tanto quello di tenere un groove, è più quello di suonare lo spazio e di creare tensione, come se ci fosse una tempesta pronta ad irrompere ad ogni momento. A circa 1:28 entra una seconda chitarra distorta, lo-fi, dissonante. Il suono della batteria si arricchisce di frequenze metalliche. Il tempo della bufera viene scandito da Andrea Belfi anche sui piatti. Tutto sale, tutto si addensa, l'aria si tende, le dinamiche scendono ed improvvisamente ecco la tromba di Nate Woolley che si alza in volo, fende il cerchio, attraversa le infinite spirali tracciate dal serpente e le illumina dall'interno. Ti aspetti che tutto esploda e invece non fa altro che addensarsi finché le note di tromba non squarciano il rumore con il silenzio, e il silenzio comincia a farsi spazio, una serie di stacchi concitati, e quando la densità si ritira resta solo l'ombra del fulmine. Il serpente si morde la coda e il giro non ricomincia. Pensa a cosa nella tua vita senti girare in loop. Cos'è che non cambia mai e di cui vorresti interrompere il ciclo? Prendi un foglio e una matita. Mentre ascolti, disegna cerchi concentrici seguendo il loop della chitarra. Man mano che la tensione sale, calca più forte. Quando arriva la tromba di Woolley a squarciare il suono, cancella violentemente un punto al centro. È il silenzio che rompe il loop, il bianco che cancella il buio.

Ciao, sono Giuliana Misserville e volevo dirvi che il 19 settembre sarò al Festival Babel per parlare di una scrittrice che adoro, Ursula K. Le Guin. Ci vediamo allora a Bellinzona, vi aspetto!

0: Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato finalmente avvistato il coniglio di Gwendolyn. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Festival Babel a Bellinzona. Chiede a tutti se la lingua influenza il nostro modo di pensare e porta con sé piatti da DJ e parole impossibili per la serata di venerdì 18 settembre a Monte Carasso. Sarà infatti il coniglio di Gwen a mettere la musica dopo aver sentito Saba Glana cantare e Mukoma Wangugi con Uba Cristina Alifara parlare della lingua del padrone, che è quella che produce oppressione e distorsione, specchio di rapporti di forza asimmetrici. Nei due giorni successivi il logomorfo di Gwen terrà workshop radiofonici, scaverà postazioni di ascolto di podcast creativi e dialogherà in diretta con gli ospiti del festival, Claudia Rankin, Nassen Abusrow, Nicola Gardini, Wilfred Nussondé, Naomi Grunenwald e tutti coloro che a Babel proveranno a inventarsi lingue capaci di cambiare il mondo.
1: Festival Babel, dal 16 al 20 settembre a Bellinzona. www.babelfestival.com

0: Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato finalmente avvistato il coniglio di Gwendalyn. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Festival Babel a Bellinzona. Chiede a tutti se la lingua influenza il nostro modo di pensare e porta con sé piatti da DJ e parole impossibili per la serata di venerdì 18 settembre a Monte Carasso. Sarà infatti il coniglio di Gwen a mettere la musica dopo aver sentito Saba Glana cantare e Mukoma Wangugi con Uba Cristina Alifara parlare della lingua del padrone, che è quella che produce oppressione e distorsione, specchio di rapporti di forza asimmetrici. Nei due giorni successivi il logomorfo di Gwen terrà workshop radiofonici, scaverà postazioni di ascolto di podcast creativi e dialogherà in diretta con gli ospiti del festival, Claudia Rankin, Nassen Abusrow, Nicola Gardini, Wilfred Nussondé, Naomi Grunenwald e tutti coloro che a Babel proveranno a inventarsi lingue capaci di cambiare il mondo.
1: Festival Babel, dal 16 al 20 settembre a Bellinzona. www.babelfestival.com

0: collettivo. Siamo in diretta qui allo studio in via Livio 16 a Chiasso, direttamente dalla vetrina. Io sono Armando. E anche oggi partiremo con due belle puntate del podcast di Tati Rossi a cura di Olmo Cerri, di Mamera. E per chi non l'avesse sentito nelle scorse settimane, ve lo introduco. Tra il 1926 e il 1973, il programma Kinder der Landstrasse, promosso dalla Fondazione Pro Juventute e sostenuto dalla Confederazione, tolse con la forza centinaia di bambini Yenish alle loro famiglie. Dietro questa operazione si celava un progetto eugenetico, volto a cancellare l'identità di un intero gruppo nomade. Una serie podcast in 7 episodi che riporta alla luce questa drammatica storia di discriminazione attraverso testimonianze, documenti e riflessioni, mettendo a fuoco una ferita collettiva e un passato che interpella il presente. Nella scorsa puntata avete sentito Rom Raus. Tati Rossi approfondisce il ruolo delle istituzioni svizzere nella gestione delle minoranze nomadi attraverso il racconto di Ermete Gauro, ex presidente della Commissione Cantonale Nomadi in Ticino. Gauro ricostruisce anni di lavoro tra accoglienza e pregiudizi, ricordando episodi di violenza, minacce personali e discriminazioni sistemiche. Con uno sguardo critico, il podcast riflette su stereotipi radicati, politiche repressive e sul razzismo ancora presente nella società svizzera. Un viaggio intenso tra memoria, denuncia e resistenza. Nella puntata 6 e 7 di oggi, l'episodio 6 è dedicato alla scrittrice e poetessa svizzera Mariella Mer, tra le voci più significative della cultura Yenish. Strappata alla famiglia da bambina nell'ambito del programma Kinder der Landstrasse, ha subito abusi e discriminazioni. La sua opera, tra poesia e romanzo, nasce come urgenza vitale e forma di denuncia politica. Attraverso il ricordo della traduttrice Anna Rukat, ripercorriamo la sua storia, il loro rapporto professionale e la sua lotta per i diritti Yenish e l'importanza di una rappresentanza culturale consapevole e autentica. L'episodio 7, che verrà trasmesso appena dopo, che è anche l'episodio conclusivo, racconta la fine del programma Kinder der Landstrasse, che per decenni ha sottratto bambini Yenish alle loro famiglie. Lo scandalo esplose nel 1973, grazie al giornalista Hans Kapritz, coinvolgendo Pro Juventute e la Confederazione. L'avvocato Paolo Bernasconi, allora membro del Consiglio di Fondazione, si scusò pubblicamente a nome di Pro Juventute. Seguirono risarcimenti simbolici e l'apertura degli archivi. Nel 2025 il governo svizzero ha riconosciuto quei fatti come crimini contro l'umanità. Il podcast si chiude con una riflessione sul valore della memoria, come atto di giustizia e responsabilità collettiva, e su un passato che continua a interrogare il presente. Quindi vi trasmetteremo in maniera l'episodio 6, l'episodio 7, e io vi auguro buon ascolto. A più tardi.
1: Io sono Yenish, ho cominciato qui e dopo ho cominciato con la psichiatria. E dopo ho cominciato di preoccuparmi delle gente in galera, no? E per finire, ho detto bene, Mariella, adesso hai fatto il tuo lavoro politica, adesso scrivi veramente. E adesso sono poesie, sono romanzi. Scrivere mi dà la possibilità di spiegarmi. Di pensare è l'unica cosa che posso farlo. Perché? Perché nessuno mi ascoltava quando parlava? Quella era la ragione perché ho cominciato a scrivere. Scrivere è un bisogno. Io penso senza scrivere io sarei già morta, tanti anni fa.

0: Sono Tati Rossi e questo è Mamera, la storia nascosta degli Jenish. Un podcast originale prodotto da REC. Episodio 6. Mariella Mer. La poetessa e scrittrice svizzera Mariella Mer è stata probabilmente la personalità più celebre di etnia Jenish. Quella che abbiamo ascoltato è la sua voce tratta dall'intervista Ognuno incatenato alla sua ora, incontro con Mariella Mer, realizzata da Andrea Giuseppini per Tracce.studio nel 2005. Mariella Mer, di cui abbiamo già parlato nell'episodio 4, nasce a Zurigo nel 1947 e sempre a Zurigo muore all'età di 75 anni. Da piccolissima viene strappata la famiglia per essere inserita nel progetto Kinder der Landstrasse, messo in atto dalla Fondazione Pro Juventute. Subisce abusi sessuali, trattamenti con elettroshock e una sterilizzazione forzata dopo aver avuto il suo unico figlio, che le viene tolto. Trascorre parte della sua infanzia tra famiglie affidatarie, ospedali psichiatrici, istituti religiosi e il carcere femminile di Indelbank, nel canton Berna. Per conoscere meglio Mariella Mer e la sua opera, sono andata a trovare Anna Rochat, che ha collaborato con la poetessa per quasi 20 anni.
1: Allora, diciamo che io sono traduttrice in primo luogo. Poi scrivo ormai da molto tempo, ma quando vengo interpellata come traduttrice, e in particolare nel caso di Mariella, preferisco presentarmi come tale.
0: Anna mi ha accolto nella sua casa di nucleo di Riva San Vitale, con le mura medievali e un cortile interno che crea un'atmosfera senza tempo. È esattamente il luogo in cui immagino possa vivere una scrittrice. Mariella ed Anna si sono conosciute nel 2004. Anna insegnava nella scuola interpreti del Comune di Milano e portava spesso in aula testi che la appassionavano, tra i quali le opere di Mariella Mer. Un giorno Anna le scrive una mail invitandola a leggere alcuni suoi scritti davanti alle studentesse.
1: È venuta a Milano e c'è stato questo incontro con le mie allieve e questo è stato il nostro primo incontro. Lei mi aveva mandato delle poesie prima che io ho tradotto per quella occasione, c'erano tutte le studentesse e poi da lì è cominciato tutto. Io l'ho incontrata in un bar prima dell'incontro, fumava, aveva quella sua aria molto dura e molto tenera allo stesso tempo. Mariella era così molto respingente, se sentiva qualcosa che la infastidiva in qualche modo, qualcosa che non tornava nella persona che aveva di fronte. Se invece le sembrava che la persona fosse affidabile, come io ho avuto la fortuna che sia andata così per me, nel senso che lei mi aveva veramente fiducia.

0: Marielle Lamer ha dedicato la sua vita alla letteratura. Le sue opere raccontano molto delle persecuzioni verso la comunità Yenish, a volte in modo autobiografico. Ha pubblicato 3 romanzi della trilogia della violenza, Il marchio, La bambina, Accusata. Ha scritto Steinzeit, Silvia, Silvio, Silvana, il suo primo libro. Ha pubblicato diverse raccolte di poesie.
1: E la poesia è tutta un'altra cosa, è più diretto, più che le romanzi. Le romanzi hanno sempre una storia. Le poesie sono fatte per un momento esatto e per quello si deve anche più lavorare. La poesia è anche una cosa molto felice, che fa felice. Quando una poesia piccola è veramente per te, una volta fatto, lavorata, finito, e te vede bene, questo è il meglio che io potevo fare, di più non posso. È un momento di felicità. Le romanzi sono sempre sono sempre falso, ma le poesie sono così come sono.
2: Che tipo di scrittrice è stata Mariella?
3: È stata una scrittrice d'avanguardia, indubbiamente. Una scrittrice che ha rotto i canoni, con una maestria della lingua straordinaria. È una capacità di salti logici, e però, tornando sempre al punto, è una delle grandi scrittrici che ho avuto la fortuna di tradurre, veramente.
1: Io volevo studiare, no? Volevo andare al ginnasio. Hanno detto, va, te al ginnasio, una vagabonda, no? Ho detto sì, perché io l'ho l'intelligenza, no?
0: Marielle Lamer fu costretta a seguire un percorso di studi alternativo presso un istituto alberghiero.
1: Ancora oggi, quando la gioventù parla da me, dicono sempre la quasi scrittrice. Con tutti i premi che mi hanno dato, con tutto questo lavoro, la quasi scrittrice.
0: La scrittrice si appassiona alla letteratura da adolescente, durante gli anni trascorsi presso un istituto gestito da suore, dove ha avuto modo di arricchire il suo vocabolario grazie allo studio dei testi dei più importanti filosofi della modernità. Ne parla in occasione del Festival Letteratura di Mantova del 2006.
1: Era in un istituto, quelli lì, queste sorelle, avevano una biblioteca meravigliosa e io mi ho fatto una chiave per questa biblioteca, ma prima non per leggere, per sentire questo odore qui dentro. E dopo ho cominciato a leggere, ho cominciato veramente da A a Z. Ho letto tutte le note sotto la coperta con la lampada, e così ho conosciuto, con 13 anni, ho conosciuto Sartre, ho conosciuto Nietzsche, perché loro, come erano tutti accademiche, avevano il diritto di avere questi libri nella sua biblioteca. E così ho cominciato a leggere. E con leggere si trova le parole, no? Un essere umano che non legge non può scrivere.
3: Sicuramente era una grandissima lettrice, aveva una grande memoria di quello che leggeva. Infatti anche nella poesia lei cita molto, però era sempre un problema farle notare che notavo queste citazioni nascoste, perché lei temeva che lì si rinfacciasse il plagio. Ma Mariella è assolutamente unica, non ha mai imitato qualcuno, è sempre stata in dialogo con la poesia, con i poeti.
0: Grazie alla sua scrittura incisiva e al suo fermo impegno per i diritti della comunità Yenish, Marielle Lamer ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali la laurea honoris causa dall'Università di Basilea.
1: Ho cominciato con il lavoro politica contro l'Stato svizzero che fa cose criminali, no? Solo dopo ho cominciato a scrivere, perché sapevo che questo tempo da 1926 fino al 1974 deve essere scritto per la storia della Svizzera, perché fa parte della storia della Svizzera, no? Questa è la prima cosa che ho fatto, e dopo solo ho cominciato a scrivere poesie, romanzi.
3: Lei voleva scindere queste due cose, da un lato il discorso, dall'altro la letteratura, da un lato l'attività giornalistica, dall'altro la letteratura. e lei quello che voleva era essere riconosciuta come scrittrice in primo luogo. Però poi era lei stessa che metteva in mezzo la sua storia quando si parlava. E questo a volte poteva anche renderla aggressiva, perché rinfacciava al giornalista o di non conoscerla, oppure di farle domande troppo intime, oppure che non c'entravano con la scrittura, perché anche lei ha una scrittura molto particolare, no? Molto letteraria.
0: L'infanzia di Mariella Mer riflette la sorte condivisa da molti membri della comunità jenisch in Svizzera. Strappata la madre, trascorre i primi anni in un centro pediatrico per bambini con disabilità intellettive, dove subisce i primi maltrattamenti di matrice psichiatrica.
1: Io ho cominciato di pensare che tutto quello è un disastro solo con il comincio del mio lavoro politicamente. Dopo ho cominciato a capire che questo era un genocidio sociale, no? E culturale. E questo era un shock per me, perché io pensavo veramente che tutte le gente vivano così come io. Per me era quello. Io non pensavo che c'è gente che hanno una famiglia, che hanno bambini, famiglia, nonno, babbo, tutto quello. Per me questo era normale.
0: Mi commuovono queste ultime parole di Mariella, ma non mi stupiscono. La situazione che da bambina viveva era per lei la normalità, perché era l'unica realtà che conosceva. All'interno della famiglia Mer sono tre le generazioni colpite dall'azione persecutoria guidata da Alfred Siegfried. La prima è la madre della scrittrice, Maria Emma Mer, sottratta ai genitori nel 1926, ad appena 2 anni. Poi tocca a Mariella, separata dalla madre subito dopo la nascita. E infine a Christian Mer, figlio della poetessa, una delle ultime più giovani vittime della campagna Kinder della Straße di Pro Juventute.
2: Ma della sua infanzia rubata, lei te ne parlava apertamente nei momenti vostri di amicizia, no? Di confidenza, o sono tutte cose che tu hai letto, tradotto?
3: No, sono cose che lei diceva in pubblico. Non c'erano momenti di confidenza. Quello che lei raccontava in pubblico era per lo più inventato. Io che l'ho sentita tante volte, era ogni volta diverso. Perché la sua sofferenza era così grande, e però lei si sentiva così in colpa che ogni volta aggiungeva dei dettagli, come se quello che lei aveva vissuto non bastasse, insomma. E un esempio per tutti è quando una giornalista dell'Espresso aveva fatto questa intervista mandandola a me, poi io l'avevo tradotta in tedesco, l'avevo data a lei e lei mi aveva risposto, poi io avevo fatto le risposte in italiano. E mi pare che sì, le chiedono, no, dell'infanzia, poi del primo compagno, quello con cui ha avuto il figlio. E lei gli dice che lui era ebreo, che era stato ad Auschwitz, nello stesso campo dove erano stati i genitori di Paul Celan.
0: Paul Celan è stato un poeta rumeno di origine ebraica del Novecento, riconosciuto tra i più grandi in lingua tedesca.
3: Allora, questa era una vecchia cosa, no? Che Zingaro è un po' meno di ebreo, no? Ebreo ha più dignità, no? E questo meno. Tra l'altro aveva anche fatto fare delle ricerche sul nome Mer per capire se non avesse radici ebraiche, eccetera, eccetera. Questa era una colossale balla, anche perché i genitori di Celan non sono morti ad Auschwitz, ma a Mikhailkova, che era un campo più verso l'Ucraina. Però questa invenzione fa parte della letteratura e della sua storia e ci dice molto di più che non se lei facesse una confidenza. Cioè, questa cosa qui sì che è una confidenza. Lei ogni volta viveva la propria storia in un modo nuovo, ma era sempre quella la storia. Io mi ricorderò sempre, eravamo al Soletta, io e lei, abbiamo fatto una presentazione, lei si siede e non mi guarda nemmeno e comincia a parlare, dice che quel giorno è l'anniversario della morte di suo fratello, perché lei aveva un fratello, mai sentito parlare del fratello, probabilmente ce l'aveva anche, ma io non avevo mai sentito parlare, che si era impiccato quella data lì, naturalmente il pubblico gela, no? A quel punto è molto più difficile andare avanti, poi si tratta di superare quel momento, ma la domanda non è ce l'aveva il fratello, non ce l'aveva il fratello, si è impiccato, non si è impiccato, la domanda è perché, quando mi chiedi la confidenza, questa è la confidenza, no? Non ce la faccio, non ce la faccio a fare, sono qui per la mia letteratura, per la mia poesia, che mi permetterebbe di non parlare per niente della mia storia, e però cosa dico per prima cosa? Questa.
2: Anna, la sua letteratura non era la sua storia.
3: Certo che lo era e non lo era, nel senso che i suoi romanzi, la trilogia della violenza, c'è dentro la sua storia, ma una volta che questa diventa letteratura, non è più la sua storia, è tutto la sua storia, tutto quello che lei ha scritto.
2: Che rapporto avevate?
3: È un rapporto che non si può dire di amicizia, una sua vecchissima amica dice che Mariella non era capace di amicizia. Forse questo è vero, nel senso che non c'era scambio, c'era richiesta. Però a me andava bene così, cioè era un rapporto professionale che è diventato un rapporto estremamente intimo, perché per lei la sua professione di scrittrice era qualcosa che la toccava ieri come oggi, appunto la sua storia, come se l'avesse vissuta un momento prima.
0: L'idea che mi sono fatta dai racconti di Anna è che rapportarsi a Mariella Mer non deve essere stato semplice. Immagino il loro rapporto arricchente, ma anche complesso, a tratti faticoso.
3: Tutti i rapporti importanti sono faticosi, non era un rapporto leggero. Poi, figurati, una donna così non era molto capace di rapporti leggeri.
2: Era il suo bagaglio.
3: Ma era il suo, però era un rapporto sincero, leale, e anche delle traduzioni. Per esempio sulla bambina lei mi aveva dato delle indicazioni molto precise, che è il primo libro che ho tradotto, e lei mi aveva detto: guarda, la bambina è stata tradotta in francese, ti do anche la traduzione francese non mi piace, la addolcisce molto, la rende molto più così, morbida, ma la mia scrittura non è così, no, lo vedrai. Io voglio che tu tenga la durezza che c'è nel tedesco. E io l'ho tenuta. È stato abbastanza faticoso, ma l'ho tenuta. E questo era quello che io potevo dare a Mariella nella relazione.
0: La battaglia della poetessa contro l'organizzazione Pro Gioventù e la Confederazione Svizzera è iniziata con un suo articolo su un giornale locale. Insieme ad altre madri si sono poi rivolte a un giornalista che nel 1972 pubblica il primo articolo denuncia sulla rivista Beobachter.
1: Hans Kapretz era il primo che credeva a tutto quello che noi abbiamo raccontato, no?
0: Approfondiremo il ruolo chiave del giornalista e della sua testata nel prossimo episodio.
1: E dopo la cosa è venuto fuori e tutta la Svizzera era veramente sotto shock.
4: Deutschland der Landstraße, den sie nicht eingeladen haben. Weil sie gerne.
0: La sentiamo in un filmato del maggio 1986, mentre interviene con forza durante una conferenza stampa nella sede di Pro Juventute a Zurigo. L'incontro era stato convocato per spiegare le modalità di accesso agli archivi della fondazione. La scrittrice, in piedi, avanza al centro della sala riunioni e, rivolgendosi direttamente al presidente di Pro Juventute, Rudolf Friedrich, chiede scuse ufficiali a tutta la comunità jenisch da parte della fondazione e la restituzione completa dei documenti di tutorato.
1: Io avevo un'altra idea. Questa scusa per me era una possibilità di demandare dopo anche una soddisfazione materiale, no? Perché tanti di questi genti erano molto poveri, no? Perché la famiglia non funzionava più. E secondo, una soddisfazione umana, anche, morale e materiale anche. L'associazione delle Jenisch erano già contenti con 15.000 o 10.000 o 5.000 franchi svizzeri, no? E questo non è niente per una infanzia come ho vissuto io.
0: Marella Mer era in prima linea anche nella richiesta di risarcimenti per le vittime.
3: Ha fatto tutta questa lotta per avere anche un risarcimento, cosa che è riuscita a fare, e poi per loro, e questo bisogna dire anche per il figlio, era chiusa lì, basta, no? E però per lei non era chiusa lì. E questo loro non la sopportavano.
2: Ma sopportavano che lei con la sua letteratura, con la sua scrittura,
3: con la sua presenza, continuasse a parlare della questione Jenisch e di quello che era successo.
2: Io l'avrei applaudita da Jenisch, una portavoce così...
3: Era una portavoce scomoda, non è mai stata univoca, capisci? Lei avrebbe rivelato anche le magagne all'interno, no? Non è mai tutto bianco e tutto nero, è sempre, no? Ci sono le sfumature, e lì lei entrava col coltello, no? della parola.

0: Per giorni e giorni ho corso nella neve. Mi sono riscaldata e nessuno ha mantenuto la parola, quando la mia si è infranta sul passo e sul rossore iracondo del cielo, quando il silenzio ha mutato il mio piede in pietra.
1: Bellissimo.
0: La pagina è Cronache Ribelli, è una pagina su Facebook.
1: E non dice chi l'ha tradotta.
0: No.
1: Né da che libro è presa, né niente. Allora, per giorni e giorni.
0: Per giorni e giorni ho corso nella neve. Non mi sono riscaldata.
1: Mi bastano queste. Notizie dall'esilio.
0: Pronta?
1: Sì. Ecco qua. Sì, quindi allora l'ho tradotto. Notizie dall'esilio. Ancora di Prospero, la mezza velata, l'erba sfiora il sangue. Nessuno, niente, una sera consacrata. Per giorni e giorni ho corso nella neve. Poco ha a che fare con gli esseri umani l'aridità della luna. È questa, tutta la poesia.
0: C'è qualcosa di Mariella che non è ancora stato detto?
1: Beh, io penso che della sua letteratura sia stato detto ancora pochissimo, praticamente niente. Cioè, c'è una curiosità spesso morbosa nei confronti della sua biografia, ma non c'è. Non c'è una vera presa in carico della sua letteratura. Credo ci voglia una distanza per capire veramente la statura sua di scrittrice, qual era.
2: Le zingare hanno un problema, si preoccupano sempre delle piccole discriminazioni, ma della grande discriminazione che noi soffriamo tutto, di non avere una elite veramente, di quello non si preoccupano. Per me è molto importante che capiscano finalmente che loro hanno bisogno di una elite di pensieri, non solo scrittori, scrittrici, anche medici, anche filosofi, tutto. Un popolo che ha una elite intellettuale ha anche la forza di prendere il destino in sue mani, di emanciparsi veramente.
3: Le parole di Mariella Mer mi parlano profondamente. Lei immaginava un'arte capace di unire persone, saperi, visioni. Aveva capito qualcosa che spesso ignoriamo. Le comunità marginalizzate si concentrano sulle discriminazioni quotidiane, visibili, dolorose, e che vanno indiscutibilmente affrontate, ma spesso non vedono la ferita più profonda, l'assenza di voci consapevoli dall'interno. Senza scrittori, medici, filosofi, educatori che raccontino la propria storia con autenticità, è difficile uscire davvero dalla marginalità e soprattutto è difficile sentirsi rappresentati. Perché la rappresentanza non è solo politica, è culturale, è vedersi nei media, nei libri, nelle istituzioni, è sapere di far parte del racconto collettivo. Forse mi tocca così tanto perché questa pluralità la vivo anch'io ogni giorno, sono cresciuta fra due culture, due lingue che si intrecciano e cerco di trasmettere a mio figlio il valore di questa ricchezza, perché cresca fiero della sua identità plurale, libero e consapevole. Sentirsi parte vuol dire potersi raccontare con la propria voce, senza filtri, senza compromessi e senza cadere negli stereotipi. E quando una comunità ne prende coscienza, può finalmente uscire dal silenzio, può raccontarsi, scegliere il proprio destino e prendersi lo spazio che merita nella società.

0: Mamera, la storia nascosta degli Yenish, è una serie podcast prodotta da Associazione REC. Ideata e scritta da Tati Rossi. La cura editoriale è di Olmo Cerri. Montaggio e consulenza narrativa Agnese Laposi. La sigla, le musiche originali, il sound design sono di Victor Ugo Fumagalli. Foto di copertina Klaus Petrus. La grafica è di Riccardo Torres.
1: Il braccio armato del governo è stata la propria tutta.
0: Si ringrazia di cuore Uschi Waser per aver condiviso la sua storia. Grazie a Paolo Bernasconi, Emanuele Betta, Thomas Emmenegger, Ermete Gauro, Ilario Lodi, Anna Ruscià per i preziosi contributi offerti a questo progetto. Si ringrazia inoltre Rosalita Giorgetti.
1: A me non è mai piaciuto. Avete chiesto scusa. E cosa avete fatto per riparare, no?
0: Mamera è stato realizzato con il generoso sostegno di Ufficio Federale di Giustizia, Ufficio Fondi Swiss Loss del DEX e del Servizio per l'Integrazione degli Stranieri tramite il Programma di Integrazione Cantonale PIC, Fondazione Svizzera per la Radio e la Cultura, Fondazione Un Futuro per i Nomadi Svizzeri, La Mobiliare, Fondazione Weekends, Città di Lugano, Fondazione Diritti Umani, Radio Gwen.
2: È stato un ruolo fondamentale, non solo del giornalista, ma anche della testata che ha giocato questa partita.
0: Se vuoi contattarci, scrivici un'email a mamera.podcast@gmail.com. Per approfondire i temi trattati, visita rec.swiss/mamera.

0: سلام خراغ لاستا سو وسیاستی د رادیو گوین سرا پاتشی
1: رادیو گوین ٹریولنگ وداؤٹ موونگ.
2: La prova di tutti in Svizzera è la mamma di tutti gli svizzeri. E qualcuno dovrebbe dire Guglielmo Tell. Il secondo nome che ti viene in mente cos'è? Prova in tutti. Quindi una fondazione molto importante, nazionale, ancora oggi molto attiva in tutti i cantoni, e io ebbi la fortuna di essere chiamato a far parte del Consiglio Nazionale, quindi il Consiglio della Fondazione, che aveva sede a Zurigo, nel quale sono rimasto parecchi anni. Qui comincia la storia.

0: Qui comincia la storia, ci ha detto Paolo Bernasconi, un nome conosciuto in Svizzera come sinonimo di legalità, etica e impegno civile. Ma qui è anche dove il nostro racconto finisce. In questo episodio del podcast racconteremo come si è conclusa l'attività dell'opera assistenziale per i bambini della strada. Vado così ad incontrare l'avvocato, uno dei protagonisti dell'ultimo atto di questa terribile vicenda.
1: Studio legale?
0: Buongiorno, sono Tati Rossi, ho appuntamento con l'avvocato Bernasconi.
1: Sì, prego, secondo piano.
0: Grazie. Magistrato con alle spalle inchieste di grande rilievo, docente universitario, avvocato, notaio e membro negli anni di importanti organizzazioni come il Comitato Internazionale di Croce Rossa, Transparency International e Amnesty International. Mi accoglie nel suo studio, nel cuore di Lugano.
2: Scoppia il cosiddetto caso Jenisch, un caso di discriminazione pesante nei confronti delle famiglie Jenisch. I media, che sono un pilastro della nostra democrazia, cominciano a scrivere di questa vicenda e dire: ma guardate che per decenni i figli, bambine e bambini della comunità Jenisch venivano strappati dalle famiglie e affidati ad altre famiglie dove venivano maltrattati.
0: Lo scandalo esplose nel 1973, grazie a Hans Kapretz, importante giornalista d'inchiesta della rivista Beobachter, che è ancora tra i settimanali più letti in Svizzera. È stato il primo ad interessarsi alla questione, raccogliendo testimonianze e iniziando ad indagare sull'operato della fondazione.
2: Nel bersaglio mediatico chi è finito? Proprio in tutte. E per noi è stato ovviamente un trauma, perché? Perché la fondazione che si presenta come aiuto all'infanzia, aiutiamo le mamme, aiutiamo gli adolescenti, facciamo tante cose tutte belle, tutte filantropiche e benefiche, ecco che salta fuori questo tremendo peccato mortale.
0: La rivista pubblicò un articolo intitolato «La denuncia delle madri nomadi», in cui il giornalista accusava Pro Juventute e le autorità svizzere di aver sottratto illegalmente i figli alle loro famiglie e di non fornire informazioni sulla sorte di questi bambini.

0: Seguirono poi una serie di articoli che accesero un ampio dibattito sugli istituti assistenziali. Le indagini condotte dal giornalista risveglieranno l'indignazione dell'opinione pubblica, costringendo le autorità politiche a interrompere il programma eugenetico portato avanti dalla Fondazione per quasi 50 anni. A questo proposito, sentiamo il commento del delegato per la Svizzera italiana di Pro Juventute, Ilario Lodi.
1: È stato un ruolo fondamentale, non solo del giornalista, ma anche della testata che ha giocato questa partita. Non è scontato, bisogna avere a che fare con dei poteri probabilmente anche molto forti, ma nonostante ciò, questa testata è andata fino in fondo facendo il proprio lavoro e ne è uscita benissimo. Ha fatto ciò che era giusto fare e che non si poteva non fare. La direttrice di Pro Juventute di oggi viene dal Beobachter. Quindi c'è un filo che lega queste due istituzioni da questo punto di vista.
0: Grazie alla pressione dell'opinione pubblica, nel 1973 Pro Juventute venne costretta a smantellare l'organizzazione Kinder der Landstrasse. Il ciclone mediatico e politico diede inizio a un lungo processo di autocritica da parte delle istituzioni e di tutte le parti coinvolte. Se lo ricorda bene anche l'avvocato Bernasconi.
2: Quando io entro nel Consiglio Nazionale di Pro Juventute, trovo i cosiddetti, oggi diremo i very eminent persons svizzeri. Il presidente era un ex consigliere federale, Friedrich, no? Persona anziana, una specie di un santone. Poi c'erano altri santoni e poche donne, perché sto parlando degli anni, forse 80. Qualche imprenditore molto importante e molto in vista, e quindi milionario, no? E naturalmente, come allora, era necessario avere una donna, almeno una, ed era necessario avere un ticinese, no? E i ticinesi a quell'epoca là, di conosciuti non ce n'erano tanti, e siccome io avevo condotto per 20 anni il Ministero Pubblico nel Ticino, mi ero occupato di molte vicende anche nazionali svizzere, e ero uno dei ticinesi conosciuto a quell'epoca ed ero uno che parlava tedesco e insegnavo all'università a San Gallo, per cui diciamo i fattori c'erano, i requisiti c'erano. Me ne mancava uno di requisito, nel senso che ero giovane, però questo essere l'ultimo arrivato ha avuto un significato ben preciso. Un giorno arriva un invito a partecipare ad una trasmissione televisiva seguitissima nella Svizzera tedesca, 10 for 10. L'invito era: ci saranno due persone importanti della comunità Jenisch e poi due altre persone e uno di Pro Juventute. Allora si discute che fare, andiamo, non andiamo. Io dico, certo bisogna andare, ma mica ti nascondi, no? Dobbiamo render conto. Ah, bravo, render conto, ma chi è che ci va? Dico, chi è che ci va? Siamo qua, 7-8, chi conosce le storie? No, dicono, unanimità, ci devi andare tu. Dico, come io? Sono l'ultimo arrivato. Appunto, perché sei l'ultimo arrivato, sei quello che non ha mai partecipato a nessuna decisione riguardante questa orrenda iniziativa razzista, di discriminazione razzista. Diciamo che da questo punto di vista avevo la veste pulita, potevo parlare, non potevo parlare perché le vicende erano antecedenti alla mia entrata nel Consiglio.
3: Avvocato, stavate pensando a dei risarcimenti o era già qualcosa
2: di... No. Difatti all'interno del Consiglio di Fondazione non c'era unanimità, perché naturalmente il presidente, ex consigliere federale, non gli piaceva mica tanto, anzi l'idea era non ci andiamo. Quindi, ma scusate, mediaticamente è il peggio possibile, no? Dire mi nascondo, dove mi nascondo, no? Cioè, in un buco per terra come una talpa, no? Ha detto no, noi dobbiamo andare, e va bene, dobbiamo andare. E che diciamo? Andiamo a raccontare fandonie, no? E lì c'è stato un po' uno scontro e alla fine io ho detto, sentite, io vado ma a queste condizioni. No? Io vado e dico che chiediamo perdono, chiediamo scusa, abbiamo sbagliato, e vogliamo riparare. Non era un'operazione di furbesca retorica, era un'operazione di reale riconoscimento della marea di sofferenze che è stata inflitta a questa comunità per decenni in Svizzera e che andava, non si può dire cancellata, che andava riconosciuta, che andava riparata.
4: Guten Abend, meine Damen und Herren, willkommen bei 10 vor 10. Und wir konnten ja sogar...
2: Arriva questa trasmissione, Zurigo, sede della televisione, Giacometti Strasse, un po' in periferia, i primi due hanno sparato a zero, a giusta ragione, avevano anche esperienze personali da raccontare, esperienze di loro amici, fratelli, sorelle, hanno sparato a zero contro la Preventute. In realtà avrebbero dovuto sparare anche contro il Consiglio federale.
0: Come ricorderete, già nel primo episodio abbiamo raccontato il ruolo determinante svolto dal Consiglio federale in questa vicenda. La Fondazione Pro Juventute ha attuato il programma su incarico della Confederazione che, fin dall'inizio, ha finanziato e sostenuto la campagna discriminatoria ai danni della comunità Yenish.
2: Il braccio armato del governo è stata la Pro Juventute, no? Dal punto di vista politico, geniale, perché? Perché la responsabilità si scaricava su chi? Su un'entità non politica, no? Su un'entità, oggi diremmo una ONG, no? Un'entità filantropica, che, come ho detto all'inizio, essendo la mamma di tutti gli svizzeri, aveva una legittimazione formidabile. Quindi nessuno poteva contestare.
0: Quella sera l'intero paese segue con attenzione il primo incontro pubblico tra Pro Juventute e i portavoci della comunità Yenish. Mentre all'esterno c'è grande attesa, in studio il clima è teso.
2: Allora io comincio dicendo: avete ragione, quello che avete detto è vero. Sono qua come rappresentante di Pro Juventute mandato dal Consiglio di Fondazione per chiedere scusa. E ovviamente l'atmosfera si è rigirata completamente, no? Però ho detto, scusate, non è un trucco retorico, no? Di quelli che si fanno in tribunale da avvocati, no? Cioè ti giro la frittata. Dico, siccome chiedere scusa è facile, il Papa che ha chiesto scusa per quello che hanno fatto i missionari in giro nel mondo, qualche paese che ha chiesto scusa di aver schiavizzato 2 milioni di africani, a me non è mai piaciuto. Avete chiesto scusa. E cosa avete fatto per riparare, no? Allora, in questa trasmissione cosa dico? E vogliamo riparare. Chiederemo alla politica, che è responsabile, alla Confederazione, no? Di organizzare un sistema di risarcimento. Certo che il denaro non risarcisce la sofferenza. Certo che tanti sono scomparsi, sono deceduti. Però, perlomeno, il denaro è un atto di pentimento concreto. Ed è anche un atto che restituisce dignità alle persone, perché moralmente vuol dire sei stato vittima di una colpa, di un grave errore, chi è responsabile di questo errore lo riconosce e, nella misura del possibile dopo tanti anni, cerca di ripararlo.
5: Was den Bund anbelangt, der Bund anbelangt, gebe auch ich meinem Bedauern Ausdruck, dass Bundeshilfe hinzugelegt.
0: Parallelamente alla missione di responsabilità da parte di Pro Juventute, nel 1986 arrivarono le scuse pubbliche del presidente della Confederazione Alfons Egli alla minoranza Yenish, pronunciate in uno storico discorso davanti alle Camere federali.
5: Ich schäme mich sogar nicht in Öffentlichkeit, mich dafür zu entschuldigen, dass dieses vor 10 oder noch mehr Jahren passieren konnte.
2: Un'altra dichiarazione che io feci allora su un tema che era altamente controverso, che feci allora dicendo: chiederemo alla Confederazione un sussidio per avviare una ricerca storica che faccia luce sulle sofferenze patite da tutte queste persone, con obbligo di apertura degli archivi di tutte le entità, cominciate da Pro Juventute, e quindi recuperare i nomi delle persone strappate alle loro famiglie, di cui tanti, ecco, quindi dramma nel dramma, nemmeno sapevano più da quale famiglia venivano, perché non l'avevano più vista, no? Quindi ricostruire la propria linea, brava, grazie, identità, ma proprio linea genealogica, no?
0: A causa dell'azione di Pro Juventute, intere famiglie jenisch, in alcuni casi anche più generazioni, furono distrutte. Ora si cercava di rimettere in contatto genitori, fratelli, sorelle e figli che erano stati separati nel tempo. Ne seguì un periodo di presa di coscienza e di riscoperta della propria identità dei membri della comunità jenisch. Nacquero diverse associazioni dedicate e per molte delle persone coinvolte iniziò un duro percorso di ricostruzione.
2: Succede che la trasmissione ha un epilogo inaspettato, felice, e come sempre dopo la trasmissione cosa fa? Si chiacchiera, salottino, eccetera. E quindi è nata una familiarità, io me ne ricordo bene, uno di loro si chiamava Uber, un omone gigante, i quali dicono, beh, senti, perché non viene la nostra roulotte? No? Perché loro si erano accampati, le famiglie, con una decina di roulotte, proprio lì vicino alla televisione. Dico, bene, beh, certo, vengo volentieri. Qual è la pipa della pace? Qual è l'atto rituale simbolico? Una gran bevuta, no? Quindi bottiglia non finire, via una qua l'altra. È nata una buona intesa che si è conclusa questa bevuta notturna che ha sigillato l'intesa.
3: La pace.
2: Sì, la pace almeno parziale, almeno parziale.
0: Il dibattito televisivo è stato uno spartiacque, ha rappresentato un punto di svolta, ha obbligato le istituzioni a scusarsi e a mettere in campo misure di compensazione materiale e simbolica. Da quel momento si è aperto un dialogo tra le istituzioni e gli jenisch.
2: Come Pro Juventute, siccome avevamo preso un impegno, io ho partecipato a numerose riunioni come rappresentante di Pro Juventute con i rappresentanti della comunità jenisch proprio per concretizzare e elaborare quel programma che avevamo fatto durante la trasmissione. Mentre la trasmissione e poi la bevuta successiva è stata molto cordiale e solidale, in queste riunioni è stata dura, perché venivano persone le quali raccontavano le loro vicende drammatiche e lì evidentemente io potevo solo ascoltare.
0: Il Parlamento stanziò diversi milioni di franchi per istituire un fondo di riparazione a favore dei bambini della strada. La Confederazione ha riconosciuto indennizi fino a 20.000 franchi per ogni persona colpita dalle azioni di Pro Juventute. Ma per molti, e non solo per i membri della comunità, il risarcimento proposto non era adeguato rispetto alle sofferenze subite.
2: Io devo dire che ero guardato con sentimenti disparati, nel senso che alcuni hanno apprezzato e altri hanno detto no, tu comunque fai parte di un'organizzazione che per noi è la responsabile delle nostre sofferenze, quindi non tutti mi hanno abbracciato, insomma, no? E qualcuno non mi dava la mano, dice tu sei la mano cattiva, no? E vabbè, avevano ragione. In queste riunioni, io ne ho avute tante poi con loro, c'erano i radicali, i quali dicevano no, noi non pensate di chiuderci la bocca con i soldi, no? Eravamo e siamo ancora per fortuna un paese in cui c'è abbastanza libertà di espressione, no? Nessuno ti chiude la bocca.
3: Siamo qui ancora a parlarne,
2: esatto.
0: Siamo arrivati all'ultimo episodio del nostro podcast, in cui abbiamo raccontato la storia del popolo jenisch e le profonde ingiustizie a cui è stato sottoposto. Resta però una domanda centrale. Com'è stato possibile che tutto questo accadesse nella Svizzera democratica, simbolo di civiltà e di rispetto dei diritti? Lo chiedo a Ilario Lodi.
1: È possibile, e qui la filosofia ci aiuta, lo strumento della ragione non è sempre, e questo lo vediamo ancora oggi, lo strumento principale che l'essere umano, la società utilizzano per leggere la contemporaneità. Se io sono, tra virgolette, implicato in una serie di eventi, non posso non esercitare il mio spirito osservativo e quindi la mia critica razionale. In quegli anni ci si basava, tra virgolette, esclusivamente su un contesto storico e su delle basi legali. Il problema è che la giustizia, quando diventa legge, diventa un problema. Se io, per dire che una cosa è giusta e sbagliata, mi baso soltanto sui codici o soltanto su quella che è la vox populi o quello che il contesto storico in cui mi trovo mi richiede, io dimissiono letteralmente davanti alla mia responsabilità di individuo. Ogni individuo non deve mai, mai depersonalizzarsi al punto tale da giustificare il proprio operato semplicemente perché c'è una legge che lo dice o c'è una vox populi che la sostiene. E qui entra in gioco la dimensione morale. Paradossalmente in quegli anni la dimensione morale, pur essendo molto presente sotto certi aspetti, perché noi sappiamo benissimo che la Svizzera di quegli anni era una Svizzera molto chiusa su se stessa, dove c'erano dei principi che venivano pedissequamente osservati. Ma nel contempo l'osservanza di quei principi cancellava qualsiasi o una buona parte dell'atteggiamento critico che avrebbe dovuto essere attivato per poter leggere la contemporaneità di quegli anni.
0: In seguito alle accuse mosse dai portavoce delle associazioni e dai sostenitori della comunità Jenisch, nel 2021 il governo federale è stato accusato di genocidio. Per far luce su quanto accaduto e valutare se le ingiustizie subite per quasi mezzo secolo potessero configurarsi come una forma di genocidio culturale, il Consiglio federale ha avviato un'indagine ufficiale che si è conclusa nel febbraio del 2025.
6: Buonasera, la Svizzera ha commesso dei crimini contro l'umanità ai danni delle popolazioni nomadi, Jenisch e Sinti fino agli anni 70. Tuttavia non c'è stato alcun genocidio culturale, come sostenevano invece le comunità interessate. L'ho stabilito una perizia giuridica di cui oggi il Consiglio federale ha preso atto.
1: Non credo che ci si potrà liberare di questa cosa, ma non credo neanche che sia giusto liberarsene. Bisogna assumerla fino in fondo e fare in modo che questa cosa possa rendere più sopportabile la sofferenza che questo ha causato nelle persone che allora sono state vittime di queste pratiche che oggi sono ancora vive e con cui bisogna avere a che fare e con cui io voglio avere a che fare.
3: Mi sento responsabile?
1: Sì, mi sento responsabile. E mi sento responsabile in quanto persona, prima ancora che in quanto soggetto che lavora per Pro Juventude. Perché appartengo a quel genere di essere vivente che ha fatto questa cosa. Io mi sento responsabile della Shoah, mi sento responsabile di quanto sta succedendo nella striscia di Gaza. Non ho alcun dubbio su questo aspetto.
0: A Gaza si sta consumando un genocidio. Migliaia di vite palestinesi sono state spezzate. Una crisi umanitaria che ha ridotto un popolo intero allo stremo, affamato, isolato, senza cure e bombardato senza tregua. E tutto questo avviene sotto gli occhi del mondo, nel silenzio, troppo spesso complice, dei governi occidentali. Nel mondo di oggi conflitti e crisi umanitarie continuano a causare sofferenze immense. Alcune le conosciamo e ci indigniamo, come nel caso del conflitto tra Russia e Ucraina. Di altri invece ignoriamo perfino l'esistenza. Penso al genocidio nel Darfur, in Sudan, alla repressione in Myanmar, ai conflitti armati nella Repubblica del Congo, alle insurrezioni nel Sahel, alle tensioni in Etiopia, alla crisi umanitaria in Yemen e all'instabilità che tormenta Haiti. E chissà quante altre tragedie sono in corso e non sto citando. A queste si aggiungono le drammatiche condizioni dei migranti che fuggono da queste stesse aree di conflitto e povertà. In Libia, in migliaia vengono trattenuti nei centri di detenzione in condizioni disumane, dove subiscono torture e abusi sistematici. Nel Mar Mediterraneo continuano le stragi silenziose di uomini, donne e bambini respinti, ignorati, invisibili. E poi c'è la rotta balcanica, che continua ad essere una via difficile e pericolosa, dove molti rimangono intrappolati fra frontiere militarizzate e politiche di rimpatrio forzato. Milioni di vite sono segnate da violenze, fame, sfollamenti e privazioni. spesso ignorate o dimenticate dalla comunità internazionale. Perché ci sono morti che scuotono le coscienze e altri che non valgono nemmeno un trafiletto di giornale. La verità scomoda è che non tutte le vite hanno lo stesso valore. La discriminazione non è solo sul campo di battaglia, si manifesta anche nella scelta stessa delle notizie da raccontare. È un silenzio selettivo, profondamente disumano.

0: E mentre tutto questo accade fuori da noi, mi chiedo cosa stia succedendo dentro di noi. Cosa ne abbiamo fatto della nostra capacità di comprendere, di sentire, di indignarci?
1: Il problema che io vedo oggi è che abbiamo mille strumenti per poter esercitare nel migliore dei modi la materia grigia di cui disponiamo. Abbiamo in musica, abbiamo cinema, abbiamo la letteratura, abbiamo la filosofia, abbiamo i giornalisti che sono i sismografi della contemporaneità, abbiamo i classici che ci hanno detto praticamente tutto e che ci hanno dato degli strumenti per poter leggere ed interpretare quello che ci succede. Ma non lo facciamo. È una questione di educazione, è una questione di pedagogia. E se anche facciamo riferimento al nostro contesto culturale preziosissimo, non siamo in grado di percepire quel che stiamo leggendo, quel che stiamo vedendo, quel che stiamo ascoltando.
0: Anche le storie più vicine possono rimanere sconosciute o essere dimenticate. Il caso dei Kinder della Strasse oggi è riconosciuto come una delle più gravi violazioni dei diritti umani nella Svizzera del XX secolo. Le stesse logiche, discriminazione, controllo sociale, cancellazione culturale, si ripresentano con drammatica attualità nei meccanismi di esclusione e violenza che alimentano i genocidi e i conflitti del nostro tempo. Il passato non è finito, continua a interrogarci. Questo audio documentario è il mio modo di trasformare l'indignazione in responsabilità, partendo dalla memoria che, sebbene non sia sufficiente, rappresenta il primo passo verso la costruzione di una società più giusta e consapevole.
2: Io ti racconto la mia storia qui, però ricordati, ci sono altri che ti potrebbero raccontare una storia, non simile alla mia, però tragedie anche loro. Forse non la cosa della madre, forse è un'altra, però gli Yenis, tutti hanno una storia così.
0: Mamera, la storia nascosta degli Yenis, è una serie podcast prodotta da Associazione REC. Ideata e scritta da Tati Rossi. La cura editoriale è di Olmo Cerri. Montaggio e consulenza narrativa Agnese Laposi. La sigla, le musiche originali, il sound design sono di Victor Ugo Fumagalli. Foto di copertina Klaus Petrus. La grafica è di Riccardo Torres. Si ringrazia di cuore Uschi Waser per aver condiviso la sua storia. Grazie a Paolo Bernasconi, Emanuele Betti.

0: radio transmission.
1: Lasciati coccolare da Radio Gwen, perché ti vuole bene.
2: Ed eccoci tornati qui in diretta, sempre sulla frequenza DAB di Radio Gwen. Siamo qui tornati live allo studio di Chiasso in via Livio 16 e avete appena ascoltato le ultime due puntate di Mamera, il podcast a cura di Tati Rossi, il podcast di Tati Rossi a cura di Olmo Cerri, scusatemi. E li ringraziamo perché appunto ci hanno dato l'opportunità appunto di trasmettere questo bellissimo, interessantissimo podcast che appunto anche sta vincendo alcuni premi importanti. Ma ora continuerei perché appunto io sono qui da solo alla vetrina di Chiasso e sarò insieme a voi a portare avanti il palinsesto estivo, anzi l'ultima puntata del palinsesto estivo di oggi. E prima di continuare con i programmi del palinsesto che torneranno all'una di pomeriggio con Rotte Sonore, stavo pensando cosa faccio oggi per fare qualcosa di nuovo, qualcosa che magari appunto su Radio Gwen ancora non si era mai sentito. E mi era venuta un'idea, questa idea è: ho stipulato questo oroscopo sonoro, in realtà è un oroscopo sonoro, cioè per ogni canzone ho deciso di far sì che ogni canzone sia un segno zodiacale. E visto che io non sono un astrologo, ho provato a fare questa lista di segni zodiacali e canzoni, e mi sembrava una cosa simpatica, quindi io comincerei con il nostro oroscopo sonoro, la prima di questo oroscopo sonoro, e comincerei appunto con l'Ariete. Quindi se siete pronti io parto. Ariete, tu sei quello che quando qualcuno dice aspetta un attimo comincia immediatamente a chiedersi perché dovrebbe aspettare. Ha bisogno di movimento, di azione, di quella sensazione che qualcosa stia succedendo proprio adesso. Ed è per questo che oggi le stelle ti affidano Reptilia degli Strokes. Infatti Reptilia è una canzone nervosa, tesa, veloce. Le chitarre sembrano avere fretta e la batteria non ti lascia praticamente il tempo di prendere fiato. Un po' come Terriet. Oggi potresti sentire una forte necessità di cambiare qualcosa, un programma, una situazione, una relazione. Magari semplicemente il modo in cui stai affrontando una certa giornata. Ma attenzione, avere energia non significa necessariamente doverla usare tutta. A volte il vero gesto d'Ariete è fermarsi un secondo, guardarsi intorno e decidere dove vale davvero la pena correre. Quindi va pure, ma scegli bene la tua direzione. Quindi ci ascoltiamo Reptilia degli Strokes e facciamo un saluto a tutti gli arieti che ci ascoltano. O ariete. Ciao!

Toro, tu hai un rapporto molto particolare con il tempo. Non ti piace essere spinto, non ti piace avere qualcuno che ti dice dai, muoviti, perché tu ti muovi quando hai deciso di muoverti. E quando finalmente parti, spesso scopri che avevi già capito tutto molto prima degli altri. E per questo oggi la tua canzone è No One Knows dei Queens of the Stone Age. Un pezzo con un riff enorme, ma che non ha bisogno di correre, cammina con sicurezza, ha groove, peso, sensualità. Esattamente come il toro quando entra in una stanza e non ha bisogno di fare rumore per farsi notare. Oggi conciliati qualcosa che ti piace. Un buon pranzo, un buon bicchiere di vino, una passeggiata, un disco ascoltato dall'inizio alla fine senza guardare il telefono, però. E soprattutto non sentirti in colpa se ogni tanto scegli il piacere invece della produttività. Non devi essere sempre efficiente, caro toro. Ogni tanto puoi semplicemente stare bene. Quindi Toro, beccati questa canzone dei Queens of the Stone Age e noi torniamo dopo.

0: ustedes que son padres de familia.
1: Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. ¡Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora! Van a ver, aquí va, aquí va, aquí va.
2: Gemelli, con te il problema è scegliere una canzone, perché mentre ne stai ascoltando una, tu probabilmente ne hai già pensate altre quattro. La tua mente cambia ritmo continuamente, ed è proprio per questo che Take Me Out dei Franz Ferdinand sembra fatta apposta per te. Parte in un modo, poi cambia, ti porta da un'atmosfera all'altra senza chiederti il permesso, e tu sei un po' così. Puoi essere socievole, brillante, ironico, curioso, e 5 minuti dopo avere bisogno di sparire completamente da una conversazione o da una festa. Oggi potrebbe arrivare qualcosa di inaspettato, un messaggio, una telefonata, una proposta, un incontro casuale, e potrebbe cambiare completamente il programma che avevi in testa. Non cercare di controllarlo. Per una volta, gemelli, lascia che sia la giornata a decidere quale sarà la tua prossima traccia. La tua colonna sonora è Take Me Out dei Franz Ferdinand.

Cancro, oggi bisogna parlare di memoria, perché tu non dimentichi facilmente. Puoi andare avanti, puoi cambiare città, cambiare persone, cambiare vita, ma ci sono alcune sensazioni che rimangono lì. E basta una fotografia, un profumo, una strada, oppure, soprattutto, una canzone per riportarla improvvisamente in superficie. Per questo la tua canzone che ho scelto è Pictures of You, The Cure. È una canzone che non parla soltanto di tristezza, parla di quel territorio strano in cui il passato continua ad avere una voce. Oggi potresti ripensare a qualcun altro. Ma attenzione, pensare a una persona non significa necessariamente volerla di nuovo nella propria vita. A volte un ricordo torna semplicemente per mostrarti chi eri e magari per farti capire quanto sei cambiato. Quindi, se oggi arriva quella malinconia, non combatterla, anzi, metti le cuffie. Lascia partire la canzone e lascia che il ricordo faccia il suo giro. Poi però torna nel presente. Quindi, caro cancro che ci sta ascoltando, la tua canzone è di oggi è Pictures of You, dei Cure. Ciao.

Il leone ha bisogno di presenza, non necessariamente di attenzione, questa è una semplificazione, ma di sentire che la propria presenza abbia un peso. Ed è proprio qui che entra Do You Wanna Know degli Arctic Monkeys, quel riff lento, sicuro, quasi arrogante, la voce di Alex Turner, il modo in cui il pezzo sembra dire non devo fare niente per farmi notare. È molto leone, e guardate, io vi posso assicurare, essendo un leone, questa cosa mi risuona molto. Oggi però le stelle suggeriscono una cosa interessante, non cercare necessariamente di essere il protagonista della situazione. A volte il vero potere sta nel non dire tutto. Lascia che sia qualcun altro a chiedersi cosa pensi, cosa vuoi, dove stai andando. E infatti la colonna sonora di oggi è Do You Wanna Know? Degli Arctic Monkeys.

La Vergine analizza quello che è successo, quello che potrebbe succedere, quello che qualcuno ha detto, quello che forse voleva dire. E mentre gli altri stanno ancora vivendo la situazione, la Vergine ha già prodotto una relazione di 12 pagine sull'accaduto. Per questo, No Surprises, The Radiohead, è una scelta interessante. È delicata, quasi dolce, ma sotto quella bellezza c'è un senso di insofferenza verso il rumore del mondo, verso la routine, verso tutto ciò che diventa troppo. Oggi, Vergine, il tuo compito potrebbe essere proprio questo, smettere di correggere tutto, cara Vergine. Non tutto deve essere perfetto, non tutto deve essere una spiegazione, non deve avere una spiegazione. E soprattutto, non tutto ciò che va storto ha bisogno immediatamente di essere aggiustato. Quindi, cara mia bella Vergine, o mio bel Vergine, sparati questa Radiohead, questa No Surprises dei Radiohead. Ciao.

La bilancia cerca equilibrio, bellezza, armonia. Ma proprio questo, per questo rischia di passare troppo tempo a chiedersi cosa sia giusto fare. I Pulp sono perfetti perché hanno eleganza, ironia, romanticismo e anche una certa capacità di osservare le contraddizioni sociali. Come on People ha un'energia irresistibile, ma anche un testo pieno di osservazioni e ambiguità. E questa è la bilancia, può ballare mentre sta ancora riflettendo sul significato della serata. Oggi però basta confrontarsi con tutte queste possibilità. Una scelta imperfetta è comunque una scelta, cara bilancia. Quindi anche tu, bilancia, ascoltati questa Pulp, questa Common People dei Pulp. Ciao.

Per lo scorpione bisogna andare nel lato oscuro. Mistero, intensità, magnetismo, segreti, desiderio, trasformazione. E qui Nick Cave sembra quasi inevitabile. The Right, Red Right Hand ha qualcosa di cinematografico inquietante. Non ti spiega tutto, ma ti lascia intuire. Ed è proprio questo disco che associerà allo scorpione. Non mostra mai completamente le proprie carte. Oggi qualcuno potrebbe cercare di capire cosa è in testa. Il consiglio è semplice, caro scorpione. Non sei obbligato a spiegarti. Ma attenzione alla differenza tra mistero e silenzio. A volte dire chiaramente ciò che vuoi è molto più potente che lasciare tutti a indovinare. Quindi, caro scorpione, oggi ti becchi The Red Right Hand di Nick Cave and the Bad Seeds. Buon ascolto.

Il Sagittario ha bisogno di movimento. Il Sagittario ha bisogno di movimento. Viaggi, persone, esperienze, storie da raccontare. E soprattutto quella sensazione che qualcosa potrebbe sempre succedere. Mr. Brightside, The Killers, è una scelta quasi perfetta per il suo lato irrequieto, una canzone che sembra incapace di stare ferma. C'è anche una componente di gelosia e paranoia nel testo, ma musicalmente il pezzo diventa quasi una celebrazione dell'eccesso. E Sagittario, spesso è così, che anche quando qualcosa va storto, riesce sempre a trasformarlo in una storia da raccontare agli amici. Oggi, caro Sagittario, esci dalla routine, fai qualcosa che normalmente non faresti e soprattutto non chiederti troppo dove porterà. Quindi, caro Sagittario, ora ti ascoltati Mr. Brightside, The Killers, e pensa un po' a quello che ti ho appena detto.

Il Capricorno non ha bisogno di grandi discorsi, ha un obiettivo e probabilmente ha già pensato come raggiungerlo. The Pretender dei Foo Fighters rappresenta molto bene quella determinazione che può trasformarsi in una vera corazza. Il problema è che a volte Capricorno continua a combattere anche quando non ce n'è più bisogno. Oggi le stelle, caro Capricorno, ti dicono: non devi dimostrare continuamente quanto sei forte. Puoi anche abbassare la guardia. E se qualcuno ti chiede come stai, prova a rispondere sinceramente, invece di dire il classico tutto bene. Bene, caro Capricorno, ascoltati un po' questa canzone che ho scelto. Ascoltati The Pretender dei Foo Fighters e torniamo dopo.

Per l'acquario abbiamo bisogno di qualcosa che sembri arrivare da un altro pianeta. David Bowie è praticamente inevitabile. Life on Mars rappresenta quella sensazione di guardare il mondo da fuori e chiedersi: ma davvero facciamo tutte queste cose? L'acquario non necessariamente vuole essere diverso. Semplicemente spesso non comprende perché dovrebbe essere uguale agli altri. Oggi è una giornata ideale per un'idea strana, un progetto apparentemente impossibile, una conversazione fuori dagli schemi.

E arriviamo ai pesci. Qui non serve nemmeno spiegare troppo. I pesci vivono molto attraverso sensazioni, immagini, intuizioni e atmosfere. E Fade Into You di Mazzy Star sembra costruita proprio per quel territorio emotivo. È lenta, sospesa, quasi irreale. Una canzone da ascoltare in macchina mentre piove, oppure alle 2 di notte quando improvvisamente ti viene in mente una persona che non sentivi da mesi. Pesci, anche oggi non cercare necessariamente risposte. Segui una sensazione. Potrebbe non avere una spiegazione logica, ma potrebbe dirti qualcosa che la logica non riesce a vedere. Quindi, caro pesci, ascoltati Fade Into You di Mazzy Star e prova a pensare a quello che ti ho appena detto.

0: Bene, bene, bene, è stato davvero un piacere essere stato in vostra compagnia questa mattina, insomma, del 16 di settembre, ultima giornata del palinsesto estivo. Beh, finire con mezzi star, insomma, quale finale più bello direi di questo. Per me è stato un piacere anche fare questo esperimento, quindi questo oroscopo sonoro che ho scritto in 448, chissà se gli ascoltatori e ascoltatrici si sono un po' identificati con questo oroscopo, ma io adesso vi lascio perché appunto in realtà andrò in pausa e andrò a mangiare qualcosa. Ma torneremo quest'oggi, lunedì pomeriggio, per la continuazione della programmazione per il palinsesto estivo. E quest'oggi avremo all'una di pomeriggio avremo una puntata di Rotte sonore, e poi vabbè, non vi svelo niente perché vi lascio un po' da sorpresa. Quindi io vi lascio la rotazione musicale di Radio Gwen, vi saluto, vi auguro buon appetito e ci vediamo dopo. Ciao ciao.
1: Uè, da quando mia nonna ascolta Radio Gwen, dimostra 20 anni di meno.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: بچه ها میتونن آهنگای خوب تو رادیو گیرن، آهنگای فارسی، پشتون، فرق نمی کنه، همه زبان ها هستن.
1: رادیو گوین، تریولینگ ویداوت موونگ.
0: منتظر شما هستیم که آهنگای ما را گوش کنید.
2: E siamo tornati in diretta live qui dalla vetrina di Chiasso. Io sono sempre qui con voi a farvi compagnia per questa ultima giornata del palinsesto estivo. Ultima giornata perché appunto l'estate sta per finire, ancora qualche giorno e l'estate sta finendo. E però per non finire abbiamo un pomeriggio carico di programmi. Iniziamo il nostro post pranzo con una nuova puntata di Rotte Sonore. Rotte Sonore è un programma a cura di Cava, del nostro Cava. E oggi, nello specifico, abbiamo la puntata dedicata alla Guinea. Quindi Guinea, voci di terra e libertà. Questa settimana Rotte Sonore a Proden Guinea, crocevia di culture, ritmo e resistenza. Un viaggio sonoro che attraversa i paesaggi dall'Africa occidentale tra tradizione mandinga, energia urbana e spirito di libertà. Si apre con Sili degli Indistinct Killers, inno potente che unisce afropop e ritmi di Conakry, simbolo di orgoglio e identità. Con Good Life, Takana Zion, una delle voci più luminose del reggae africano, canta di speranza e giustizia sociale, con vibrazioni calde e spirituali. Il percorso prosegue con Unique, incontro tra Djelikaba Bintu, spero di averlo pronunciato bene, e Mia Guissé, due voci femminili forti e magnetiche che intrecciano afrobeat e sentimento. Poi arriva Monroa di Manamba Kanté, erede di una grande dinastia musicale, che porta nel suo canto la grazia del pop guineiano e la forza della tradizione griot. Con Sosodef il ritmo si fa più intenso e moderno. La Guinea si proietta nel presente urbano, fra percussioni elettroniche e identità metropolitana. Per chiudere infine con Fais-moi Juju di Crisba, un brano che fonde sensualità, ironia e ritmo in una esplosione di energia afro-urbana. Questa puntata è un viaggio tra radici e modernità, tra la voce dei griot e le strade di Conakry, che vibrano di beat contemporanei. Rotte Sonore racconta la Guinea come una terra che canta la sua libertà, dove ogni melodia è un ponte tra passato e futuro. Quindi vi auguro buon ascolto e ci vediamo dopo.

Rotte Sonore, un programma radiofonico curato da giovani migranti. Ogni puntata propone una playlist selezionata dai ragazzi e dalle ragazze, offrendo un viaggio sonoro attraverso i ritmi e le melodie dei loro paesi d'origine e delle culture incontrate lungo il percorso migratorio.

Rotte sonore. Guinea, voci di terra e libertà. Questa settimana Rotte sonore approda in Guinea, crocevia di culture, ritmo e resistenza. Un viaggio sonoro che attraversa i paesaggi dell'Africa occidentale, tra tradizione madinga, energia urbana e spirito di libertà. Si apre con Silai degli Eastern Killers, inno potente che unisce afropop e ritmi di Conakry, simbolo di orgoglio e identità. Con Good Life, Takana Zion, una delle voci più luminose del reggae africano, canta di speranza e giustizia sociale, con vibrazioni calde e spirituali.

Il percorso prosegue con Unique, incontro tra Jelikaba Bintu e Mia di sé, due voci femminili forti e magnetiche che intrecciano afrobeat e sentimenti.

Poi arriva Bon Roi di Manamba Kanté, erede di una grande dinastia musicale che porta nel suo canto la grazia del pop guineano, la forza della tradizione griot.

Con Soso Def il ritmo si fa più intenso e moderno. La Guinea si proietta nel presente urbano tra percussioni elettroniche e identità metropolitana, per chiudere infine con Fais-moi Joujou di Crisba, un brano che fonde sensualità, ironia e ritmo in un'esplosione di energia afro-urban. Questa puntata è un viaggio tra radici e modernità, tra la voce dei griot e le strade di Conakry, che vibrano di beat contemporanei, rotte sonore, racconta la Guinea come una terra che canta la sua libertà, dove ogni melodia è un ponte tra passato e futuro.

Bravo Anthony, bravo che sei dalla musica. Ah, io credo molto in te, tu sarai qualcuno. Tu sarai forte, te lo dico io. Bravissimo tesoro.

0: Mon papà impiego pa' là, mette solo in bocca sa mamma. Amma ya maga do la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Mon papà impiego pa' là, mette solo in bocca sa mamma. Amma ya maga do la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Mon papà impiego pa' là,
1: sa mamma impiego pa' là, ma tata impiego pa' là.

0: Ciao, ti volevo dire che sei molto bella. Ciao!
1: Ed eccoci tornati qui, sempre in onda su Radio Gwen, e continuiamo con il nostro palinsesto estivo, col programma. Avete ascoltato Rotte Sonore, la puntata appunto dedicata alla Guinea. Mentre ora andiamo avanti perché abbiamo un nuovo programma che è stato inserito da Alan Alpenfeld, che salutiamo. Il programma si intitola Materiale Elastico Lab Ora. Lab Ora favorisce l'incontro tra persone migranti, rifugiate e popolazione locale attraverso percussioni, voce e musica d'insieme. La pratica condivisa aiuta a superare barriere linguistiche e sociali e a costruire relazioni. Il progetto mira a ridurre l'isolamento, rafforzare fiducia e appartenenza e creare legami che possono continuare anche fuori dal laboratorio. 3 cicli di 10 giornate per sede, gennaio, marzo, aprile, giugno e settembre, novembre. Sono previste 30 giornate a Biasca e 30 a Chiasso, con 40-60 persone stimate per laboratorio e possibili ritorni tra i cicli. Nello specifico, a Biasca, martedì dalle 16, centro diurno Atte, Biasca e Valli, via A Giovannini 24, gruppo intergenerazionale. A Chiasso invece, mercoledì, ore 14, bambini con un genitore, ore 16, giovani adulti. Sala Diego Chiesa, via Soave 1, 2 moduli per giornata. Materiale Elastico è un'associazione culturale senza scopo di lucro, costituita nel 2017 e con sede a Bigorio. Alice Norris è presidente e coordinatrice. Antonio Zittarelli cura la direzione artistica e la conduzione pedagogico-musicale. Musicisti, collaboratori e volontari sostengono l'attività. Bene, vi auguro buon ascolto e a più tardi.

0: Buongiorno a tutti, Materiale Elastico, un'associazione culturale nata nel 2017 a Bigorio, qui in studio Alice Noris e Antonio Zitarelli che vi raccontano quello che facciamo. Materiale Elastico è un'associazione che ama usare l'arte in modo elastico e quindi utilizzarla in diverse circostanze, in diversi momenti e con diverse persone. Oggi vi parliamo di Labora. Labora è un progetto che è sostenuto dal programma di integrazione cantonale dal 2019, quando è nato. È un laboratorio di percussioni dove si studiano dei ritmi insieme a degli insegnanti musicisti professionisti e in cui si imparano dei canti tradizionali, si portano delle idee musicali, si elaborano e si fa un percorso di preparazione di spettacoli musicali. È un format di 10 incontri in cui ci si incontra, si studia, si canta, si suona insieme per arrivare poi ai concerti finali. È un'idea per far incontrare le persone, per farle conoscere, far scambiare le idee e farle comunicare al di là di qualsiasi barriera che ci possa essere. L'idea è di trovarsi, studiare e suonare insieme. Il laboratorio funziona in questo modo. Ci sono 10 incontri in cui i nostri insegnanti insegnano a suonare le percussioni, insegnano alcuni ritmi. Ci basiamo, diciamo, sulla cultura afro-brasiliana, dei ritmi, dei canti tradizionali e popolari di questi paesi per noi esotici e aggiungiamo alcune particolarità, alcuni canti, alcune poesie. Dipende un po' da quello che le persone che partecipano portano al laboratorio e insieme creiamo un repertorio che viene poi presentato ai concerti finali. Labora è musica, ritmo, incontro e partecipazione. Non serve essere musicisti, basta avere voglia di esserci. Ed è gratuito. Labora vi aspetta a Biasca ogni martedì alle ore 16 al centro Atte, Biasca e Valli. Ed è gratuito. Ed è gratuito. Ed è gratuito. Labora vi aspetta a Chiasso ogni mercoledì alla sala Diego Chiesa in via Soave 1 alle 14 con bambini e genitori e alle 16 con i giovani e gli adulti. Ed è gratuito. Venite a conoscerci e a provare. Il corso è gratuito per tutti. Ed è gratuito.
1: Ed è gratuito.
2: Ed è gratuito.
3: Ed è gratuito.
4: Ed è gratuito.
5: Ed è gratuito.
0: Il corso è gratuito per tutti.

Se volete più informazioni, seguite Materiale Elastico su Facebook e Instagram e cercate i nostri contatti, li trovate su materialeelastico.ch.

questo qui è un detto che diciamo che dal Piemonte alla Lombardia ci sono diverse versioni e ce n'è anche una versione ticinese che a quanto pare cambia anche da zona a zona, se a Lugano è qualcosa, se in Capriasca è un altro. Questa qui è la versione che ci ha raccontato la zia di Alice, che viene dalla Capriasca, esattamente da Odogno. Quindi, ed è, che cos'è? Questo è un testo, sono due calzolai che battibeccano tra di loro, nel senso che tichete tacheti tac, tacumi tac, mi taccai taccati, tacchetito tac, ticchete tacchetti tac. Che cosa significa? Tu che due calzolai, uno che dice all'altro, tu che attacchi tacchi, attaccami tacchi, io attaccare tacchi a te, attaccateli tu i tuoi tacchi, tu che attacchi tacchi. Mi piace molto la musicalità che ha questa cosa qui, quindi ho detto, ma perché non proviamo a metterla un po' in musica con i tamburi? E l'abbiamo fatto. Proviamo a farla. Ticchete. Tacchetti, tac. Quindi, aspetta, io e voi. Ticchette, tacchetti, tac. Ok, poi. Tacumi, tac. Mi, tacai, tacati. Tacheitito tac. Questa cosa qui è tacheitito tac. Ok. Tichete tacheti tac. 1, 2, 3, 4.

questo qua, però quello che farete voi è questo, soltanto il pom pom. Ok? Proviamo a fare questo pom pom insieme. Quindi conto fino a 4 e lo facciamo. Faccio 1, 2, 3, 4.

questo qua quando faccio così significa stop, chiudiamo, ok? Allora adesso iniziamo in questo modo e poi io vi do uno stop e quando ricominciamo provando anche a cantare, quindi verrà così. Quindi.

0: questo qua, però quello che farete voi è questo qua, soltanto il pom pom. Ok? Proviamo a fare questo pom pom insieme, quindi.
1: Ogni laboratorio è composto da 10 incontri di 2 ore a settimana per ogni gruppo e termina con dei concerti. Gli appuntamenti sono a Chiasso e a Biasca. A Chiasso ci troviamo tutti i mercoledì pomeriggio, mentre a Biasca il martedì. Dal 2019 al nostro laboratorio hanno partecipato più di 600 persone provenienti da più di 45 paesi al mondo. Labora è musica, ritmo, incontro e partecipazione. Non serve essere musicisti e basta avere voglia di esserci. Ed è gratuito. Labora vi aspetta a Biasca ogni martedì alle ore 16 al centro Atte, Biasca e Valli. Ed è gratuito. Ed è gratuito. Ed è gratuito. Labora vi aspetta a Chiasso ogni mercoledì alla sala Diego Chiesa in via Soave 1 alle 14 con bambini e genitori e alle 16 con i giovani e gli adulti. Ed è gratuito. Venite a conoscerci e a provare. Il corso è gratuito per tutti. Ed è gratuito.
2: Ed è gratuito. Ed è gratuito. Ed è gratuito. Ed è gratuito.
1: Il corso è gratuito per tutti.

Se volete più informazioni seguite Materiale Elastico su Facebook e Instagram e cercate i nostri contatti, li trovate su materialeelastico.ch.

Labora possono partecipare tutti, veramente tutti, non servono conoscenze musicali, esperienze pregresse, non serve avere uno strumento perché li portiamo noi, ovviamente se qualcuno ha il suo strumento lo può portare, e diciamo bambini dai 3 anni in su, accompagnati dai loro genitori, e poi giovani adulti. E ogni laboratorio è composto da 10 incontri e termina con dei concerti. Gli appuntamenti sono a Chiasso e a Biasca. A Chiasso ci troviamo tutti i mercoledì pomeriggio, mentre a Biasca il martedì.

0: me machopé, se se maya, no se mueve.
1: Labora è musica, ritmo, incontro e partecipazione. Non serve essere musicisti e basta avere voglia di esserci. Ed è gratuito. Labora vi aspetta a Biasca ogni martedì alle ore 16 al centro Atte, Biasca e Valli. Ed è gratuito. Ed è gratuito. Ed è gratuito. Labora vi aspetta a Chiasso ogni mercoledì alla sala Diego Chiesa in via Soave 1 alle 14 con bambini e genitori e alle 16 con i giovani e gli adulti. Ed è gratuito. Venite a conoscerci e a provare. Il corso è gratuito per tutti. Ed è gratuito.
2: Ed è gratuito.
3: Ed è gratuito.
2: Ed è gratuito.
3: Ed è gratuito.
2: Ed è gratuito.
1: Il corso è gratuito per tutti.

0: Ed è gratuito. Ed è gratuito. Ed è gratuito. Ed è gratuito.
1: Il corso è gratuito per tutti.

0: Il corso è gratuito per tutti.
1: Il progetto è nato quando nel 2018, quando abbiamo cominciato a pensarlo, ci è stato comunicato che c'erano molte mamme con bambini migranti, soprattutto al centro di Cadro, che non avevano nessuna attività e abbiamo quindi proposto alla Croce Rossa di fare il laboratorio all'interno del centro di Cadro e poi lì ci è stato proposto invece dal programma di integrazione cantonale che ci sostiene ormai dal 2019 di pensare di fare una cosa integrata con le persone del luogo, quindi fare incontrare le mamme e bambini con le mamme e bambini di Lugano. A Lugano abbiamo iniziato all'inizio e così è nato proprio il progetto Labora, che è integrato, che fa sì che le persone si incontrano e si conoscano al di là delle barriere linguistiche, perché poi la musica ha questa cosa particolare di poter permettere di comunicare al di là delle parole, perché la musica è nata, fa parte della nostra tradizione, anche se le tradizioni delle persone sono diverse, ci sono dei ritmi comuni, dei ritmi che parlano a tutti e quindi grazie alla musica e in questo caso ai tamburi che ci accompagnano si riescono a creare delle connessioni tra le persone.
2: Da lontano nuvole nere, piene di pioggia, si avvicinavano.

0: Labora è musica, ritmo, incontro e partecipazione. Non serve essere musicisti e basta avere voglia di esserci. Ed è gratuito. Labora vi aspetta a Biasca ogni martedì alle ore 16 al centro Atte, Biasca e Valli. Ed è gratuito. Ed è gratuito. Ed è gratuito. Labora vi aspetta a Chiasso ogni mercoledì alla sala Diego Chiesa in via Soave 1 alle 14 con bambini e genitori e alle 16 con i giovani e gli adulti. Ed è gratuito. Venite a conoscerci e a provare. Il corso è gratuito per tutti. Ed è gratuito.
1: Ed è gratuito. Ed è gratuito. Ed è gratuito. Ed è gratuito.
0: Il corso è gratuito per tutti.

Se volete più informazioni seguite Materiale Elastico su Facebook e Instagram e cercate i nostri contatti, li trovate su materialeelastico.ch.

0: Check, check, check.
1: Ciao, ti volevo dire che sei molto bello. Ciao.
2: Ed eccoci tornati, sempre in onda, sempre qui live da Radio Gwen nella vetrina di Chiasso per continuare la nostra ultima puntata del palinsesto estivo. Palinsesto estivo che è andato in onda negli ultimi mesi e spero che questo palinsesto estivo vi sia piaciuto, perché è stato un po' un mix di cose successe durante, diciamo, l'anno di Radio Gwen, ma anche no. Ma adesso, appunto, dopo aver ascoltato ascoltato Labora, Materiale Elastico, adesso è tempo di qualcos'altro, è tempo del Salotto di Gwen. Il Salotto di Gwen è un programma a cura di Elenca Manda. Avete in mente quelle serate tra amici dove si inizia a parlare di un tema, si dibatte, si ascolta musica, si ride, ci si arrabbia, si ride di nuovo, si beve, si mangia per ore e ore e ore? Beh, il Salotto di Gwen vorrebbe riportare questo spirito. Eventi in sede e fuori sede per promuovere l'ascolto di musica e temi legati alla musica. Il tutto creando uno spazio che vuole promuovere gli incontri tra persone di tutte le età, le chiacchiere, le discussioni, l'ascolto di musica e lo stare insieme. Semplicemente. La prossima puntata è la puntata dedicata a Mrs. Hyde. Per quest'ultimo appuntamento abbiamo scelto di spostarci al nuovo bar di quartiere di Mendrisio, il Bellini Bar, gestito dalla fantastica Virgi. Ospite è Valentina Mrs. Hyde. Già DJ di classe, Mrs. Hyde è un fenomeno travolgente e coinvolgente. Quando inizia a mettere musica, finisce in un solo modo. Tutti e tutte ballano, cantano e sono felici. Ed è una cosa bellissima. Valentina non è solo una super selectors, ma anche una raffinata conoscitrice di musica e collezionatrice di vinili. Per tanti anni è stata curatrice della programmazione del Bar 3000 presso lo Zukunft di Zurigo ed è una colonna portante della nightlife zurighese delle ultime due decadi. Quindi io vi lascio col Mrs. Hyde e poi torno per un saluto e quindi godetevi questo salottino. Ciao!
0: Interrompiamo tutte le trasmissioni di Radio Gwen per dirvi una cosa importantissima. No, non una sola, ma un po' di musica, nel senso che siamo qua noi Gwen Sound System live dagli studi di Chiasso e facciamo un po' tipo una messa sonora, no? Vi benediciamo con la nostra musica.
3: Questo è Intrusioni, noi siamo Gwen Sound System, Guerriglia Music Radio.

Ieri sono andato a comprare dischi a Milano sui Navigli, che c'è l'incredibile mercato dell'usato tutte le ultime domeniche del mese, e ho trovato questo disco che state ascoltando. Pensate, un disco del 1987 svizzero, registrato, inciso a Losanna, da un certo Reto Giacupazzi, che ha spaccato, perché ha fatto questo disco che c'è jazz, fusion, hip hop, beats, pieno di sample, una vera chicca.

E parlando sempre di grandissime batterie, andiamo ad ascoltare il prossimo disco che vi ho portato, di Jules Peterson, uno degli eroi della radio mondiale. Questa è la sua compila per International Anthem, una delle migliori etichette di jazz.

siamo sempre su Intrusioni. Adesso passiamo a un altro disco bello strumentale che ho sempre acquistato a Milano sui Navigli, che si chiama Yo Mama's Disco 3000. Qua ci sono un sacco di influenze, dub, brazilian, jazz, è un disco molto molto incredibile, quasi una sound library che mi ha aperto la testa, quindi ve lo propongo.

Mr. Evidence, Cream Apple, Los Angeles. Incredibile quella volta che siamo riusciti a portare Mr. Evidence nel 2018 allo studio Foce, era un giovedì, chi c'era se lo ricorda, incredibile live. Adesso volevo passare a un altro super producer dell'hip hop che però qua ha fatto un bel remixone Simply Red, è una cosa un po' particolare ma è una bella chicca. DJ Max alle produzioni, Cypher C.

Adesso passiamo a Beat Brongo, che è un disco di tre musicisti, che la figata è che online veramente non esiste, non c'è proprio traccia di questo disco, quindi è una produzione del 2023, non è difficile da trovare, ma solo ed esclusivamente su vinile. Sentite che bombetta.

Beat Brongo, super vinile, super beats. Allora, siccome hanno appena annunciato il disco nuovo, io sono super fan dal giorno 1, non 0, perché loro in realtà all'inizio producevano techno, avevano dei percorsi un po' strani, poi si sono tirati insieme in questo progetto che si chiama New Guinea, hanno cambiato nome, sono mega fan, è uscito Shalla su 45 giri e fra poco godremo del loro nuovo album, quindi andiamo a sentirci questa bomba.

musica dal mondo, e ne approfitto per ricordarvi che anche quest'anno suono e introduco il Super Festival che si chiama Festate a Chiasso, 13 giugno, ci saranno dei super ospiti. Un po' per farvi capire il mondo, volevo mettervi questa bomba dalla Nigeria 1977, e che Dio benedica tutti quelli che ristampano questo super sound.

Poi vi ricordiamo ancora 13 giugno, festate Chiasso. A breve la line up. Volevo rimanere su quest'onda, visto che sono abbastanza gasato sulla disco, e adesso però andiamo ad ascoltarci un disco invece uscito da Parigi, di una etichettina che produce queste belle ristampe di disco funk africano.

Questo è un altro incredibile disco, Astrut Records ha costruito tanto con questo gruppone, nuovi elementi e leggende marocchine si uniscono per un disco incredibile. Adesso volevo passare un'altra bombetta che si trova solo su vinile, l'ho cercata veramente tanto per poterla mettere in rotazione, alla fine ho ceduto e l'ho registrata direttamente appunto dall'LP di Takashi Nakazato, che fanno delle robe incredibili, sentite qua.

Intrusione, in diretta da Chiasso. Siamo qui con Costa. Dani sta lavorando e ci saluta. Cristian che è andato al pranzo.

Eh sì, che incredibile bomba. Takashi Nakazato. Jazz, disco funk. Adesso passiamo a una produzione di un DJ che abbiamo appena avuto nel nostro programma di Glass, che si è tenuto in collaborazione col Bar Indios di Stabio. Abbiamo fatto un bellissimo aperitivo musicale, a breve uscirà sui nostri canali e canali di Glass anche il filmato. Sto parlando di DJ Fede, che insieme a un chitarrista di Torino, Cato, ha fatto Torino Violenta parte 2 su 45 giri. Io ve la suono così.

Fede con Cato, Torino Violenta parte 2, ispirato al film Torino Violenta, che è una bomba, un poliziesco. Sto per lasciare il controllo del Millennium Falcon a Yelen, però prima vi metto un test che hanno fatto i Daft Punk nel loro ultimo disco, che è un test che è quasi una canzone, fra poco Yelen.

1, 2, 1, 2, 1, 2. Questo è Intrusioni. Siamo in diretta da Chiasso. È arrivato Simone, uno dei tecnici che sta parlando con Dani. Costa è andato fuori a prendere un po' di sole. E adesso io vi metto un po' di musica funky che ho trovato in quel di Parigi nel 2000, fine 2024, inizio 2025. Sono dischi che non ho mai suonato e adesso inizio con una chicchetta da dedicare ai nostri amori.

Il prossimo brano è un brano dei Commodores, è un 45 giri dalla Motown Records. Vi metto il lato B con il singolo Cebu.

queste non sono chicche, sono brani un po' più speciali o diversi dal solito, che vanno ad esplorare delle sonorità nuove o delle tecniche nuove.

0: a Parigi c'è questo quartiere un po' periferico dove c'è questo marché aux puces de Saint-Ouen. Saint-Ouen, non so come si pronuncia. E è un enorme spazio dove ci sono diversi posti dove vendono, ci sono negozi di antiquariato, appunto, marché aux puces, negozi di antiquariato con cose davvero belle, e allo stesso tempo c'è questo marché Dauphine all'interno di questo grande marché aux puces, dove ci sono diversi negozi di vinili, di musica e niente, mi sono incamminata alla ricerca di qualcosa in questo marché Dauphine e sono arrivata in questo spazio dove c'erano solo negozi di vinili, tra cui uno, questo Dig Dug. Il signore mi ha chiesto se avevo bisogno di aiuto e gli ho chiesto di farmi una selezione di 45 giri di musica funky degli anni 80 e adesso vi faccio ascoltare quello che mi ha selezionato. Dig Dug Records, un saluto.
1: I'm so excited, I can't keep still.
0: Questo è Street System, Delirious in a Trance, anni 80.

Continuiamo con qualcosa dal mondo della French Touch, quindi questo è molto più disco. Abbiamo Magic Fly, Space. Buon ascolto.

in diretta da Chiasso, questa è Intrusioni, un momento di intrusione in stile radio pirata. Ci autopiratiamo, Gwen Sound System, prima avete ascoltato Costa, ora con me, Yelene, su Radio Gwen.

Eccoci qua, vinili che ho digato al Marché Dauphine, al Marché de Puce de Saint-Ouen a Parigi. Adesso ci ascoltiamo Go For It con Voyage.

Il prossimo brano è di un gruppo che non ho mai sentito e secondo me era uno dei primi gruppi, vabbè, non si può dire. Comunque, Lune de Miel con Ehi Starlita. Lune de Miel.

Il prossimo brano è di Sylvie Vartan, Bye Bye Leroy Brown, e ai tempi, per entrare a far parte della newsletter, veniva scritto sui 45 giri, quindi sulle cover dei 45 giri, di scrivere direttamente a un indirizzo proprio fisico per poter aderire al fan club e per poter ricevere informazioni o quant'altro. Questa è Sylvie Vartan con Bye Bye Leroy Brown.

Stavamo proprio discutendo qua in redazione musicale che sarebbe molto molto carino riportare all'attualità questa cosa di mandare in onda, di scrivere direttamente all'indirizzo via Livio 16 6000 che cosa? Mandate le vostre letterine a Radio Gwen via Livio

tutti possono diventare fan epistolari di Radio Gwen, come ai tempi si faceva per Sylvie Vartan. Perché no?

Jungle Cry. Abbiamo appena definito disco western psichedelico. State ascoltando Intrusioni in diretta da Chiasso. Io sono Yolenti.

E andiamo con un Kuschel Rock. Così ci rilassiamo un attimino. Questa è Morning Sunrise degli Ypsilon.

e sfumiamo e andiamo ad ascoltarci i Chicago con Question 67 and 68.

ma potremmo definirla una musica dei nostri genitori. Voi cosa ne pensate? Se qualcuno ci sta ascoltando, scriveteci o scrivetemi allo 079 333 77 56 2020.

comunque il numero di prima che ho dato non era vero, però se volete scriverci potete farlo a musica@radiogwen.ch e dirci cosa ne pensate della musica di radio.

l'audio di questo brano è così cos'ha, ma perché stiamo suonando dei 45 pollici che abbiamo, che ho comprato in un Marché Opus, quindi l'avranno suonato chissà quanto.

E adesso andiamo con James Brown, Woman Part 1. E salta. Facciamo andare in loop.

0: non vuole funzionare. Allora facciamo così. Adesso c'è Costa che vi dice qualcosa e io lo metto sulla parte 2. Magari la parte 2 non va in loop.
1: Eh sì ragazzi, questi dischi qua fanno i cattivi ogni tanto. E i solchi si mangiano, eh. Purtroppo il vinile non ha vita infinita, eh. Questa è proprio la testimonianza triste di oggi. L'unica cosa triste che abbiamo appurato oggi. Proviamo col lato B. She makes trouble seem so soft. She can turn a hardship.
0: E come detto, i lati B spesso sono quelli più interessanti. She brings life into the world over and over again. No matter.

e io vi lascio con due chicchette. La prima è Just Keep On Walking di Road e l'ultima è un brano dei Kool & The Gang che io adoro, che è Straight Ahead. Abbiamo iniziato con loro e chiaramente finiamo con loro. Just Keep On Walking di Road e poi Straight Ahead di Kool & The Gang. Questa era Intrusioni e io sono Yelen, in diretta da Radio Gwen a Chiasso.

Laura non si sente confident a parlare in radio, ma noi senza di lei non saremmo nulla.

se volete scriverci potete scriverci allo 076 654 3232 47 95 67 8291.

siamo sempre su Intrusioni, torna a Costa a mettere un po' di dischi. Fatto la Big Selecta di Ghislaine. Partiamo con un po' di jazz funk. Let's go.

Ah, sì, nell'intervista poi ci spiegava le varie influenze che c'ha il suo gruppo, appunto, il suo trio, il suo quartetto. Dal metal, no, il bassista suonava, ha aperto anche Nirvana, se non sbaglio, nel 90, se non sbaglio. E il batterista gli piace l'hip hop, anche al sassofonista gli piace l'hip hop, quindi molte contaminazioni. Il prossimo disco è un disco importante per chiunque abbia un po' bazzicato nelle produzioni per quanto riguarda, diciamo, il campionamento dei breakbeats e dei sample, super funk, rock prog, jazz.

0: Comunque Costa mi stava dicendo una cosa interessante che adesso la dice a tutti, perché educa a come fare digging.
1: Esatto, ma non è farina del mio sacco, è di Giles Peterson, che diceva giustamente che tu devi avere tutti i tuoi punti di riferimento, ovvero tutti i tuoi, tra virgolette, spacciatori di dischi, sapere dove andare e cercare sempre. Non puoi stare 3 settimane in vacanza, uno chef non può stare 3 settimane in vacanza, deve viaggiare e sapere dove trovare le materie prime, che ultimamente è difficile.

Quindi se vi è piaciuta la selecta che vi ho spammato prima, potete andare a trovare questi dischi da Dig Dug Shop al Marché Dauphine a Parigi.

E per ricollegarci a quello che dicevamo, no? Degli spacciatori di dischi, dei dealer, sempre il signore che mi vende i dischi a Milano, che ne ho parlato prima appunto nella selezione di prima, mi ha venduto questa bombetta francese di... scusate che recupero... La definisce dub disco, boogie funk e vabbè, electronic dance penso che era scontato, ma è una bella chicchetta underground che ho suonato parecchie volte.

una bella chicchetta questa. Facciamo roba invece un po' più conosciuta, una delle mie etichette preferite in assoluto, che si chiama Bastard Jazz Soul Club. Questo è abbastanza un classico.

0: E questi erano gli After Hours con Ci sono molti modi, Agnelli, sempre su pezzo. E niente, adesso Intrusioni passa a un momento più talkative. Laura, sei sempre benvenuta. Laura dell'amministrazione fa finta di non voler parlare in radio, in realtà ne sa di brutto. Ci ha fatto una playlist per un programma che abbiamo che si chiama Il Circolo degli Amici. Che cos'è Il Circolo degli Amici? Adesso sono qua con Dani che ha deciso di fare una pausa dal lavoro. Lei lavora tantissimo, stava scrivendo un sacco di mail. Cosa stavi facendo?
1: Stavo scrivendo email e poi anche ero al telefono prima con qualcuno per una possibile collaborazione. Quindi niente, tanto lavoro, sì, tanto lavoro di cervello, di comunicazione, no? Soprattutto, sì. Però adesso sono qua e abbiamo qua con Belen e abbiamo come quadro, cosa abbiamo come quadro qua davanti? Tipo vetrina, no? Cantiere? E vediamo sempre persone che vanno e vengono. Famiglie, bambini, persone, macchine. Prima ho visto un camion, piccolo van, che c'era scritto intestino e cervello insieme, una roba simile, molto connessi, e era molto carino. Quindi, e poi oggi siamo molto fortunate di avere il sole con noi, dalla nostra parte, per ora. Poi vediamo in futuro se il sole ci sarà. Ma magari smetto di parlare perché sto parlando troppo. Passo il microfono a Yelen. Magari ci puoi parlare di altri programmi all'interno della redazione musica.
0: Ecco, passi il microfono a chi non parla tanto. Potrei parlare per ore. C'è la mia amorosa che ogni tanto mi dice: Yelen, puoi fare un attimo di silenzio? Ho bisogno di un attimo, grazie. Sì, bene, sì. Comunque sì, stavamo dicendo che stiamo cercando di far arrivare al microfono Laura dell'amministrazione, invece niente, ci arriva Costa in compenso. Un tipo, a caso, Costa. Un ignaro passante. No, Costa vi ha tenuto up per tutto il pomeriggio con la sua selezione da questo negozio di dischi che non mi ricordo più come si chiama. Come si chiama?
2: No, non ha un nome. È una bancarella di... c'è scritto Milano Vintage sul suo bigliettino da visita, ma non credo si chiami Milano Vintage, però tutti si chiamano Milano Vintage. Ed è un signore con sua moglie, lei fa vestiti africani, lui vende dischi, c'ha tre scatole, tre crates, quindi non tanto, ma li seleziona veramente da paura, quindi è il primo che vado a beccare tutte le ultime domeniche del mese sul Naviglio Grande di Milano. Un esperto. E adesso ci ascoltiamo un altro pezzo di Nuguinea, Nugenea, si voglia. Ah, let's go.

0: E rieccoci su Radio Gwen, questa è Intrusioni, è il programma che abbiamo deciso di mettere in piedi oggi. Abbiamo il nostro tecnico Enrico che ci ha spiegato come andare in onda da qualsiasi, almeno mi ha spiegato come andare in onda da qualsiasi parte del globo, e questa è una cosa pericolosissima da fare con me, perché ora so come introdurmi e piratare Radio Gwen. Siamo qua con la Dani, con Costa. La Dani è, per chi non la conoscesse, per chi si collega in questo esatto momento, la Dani è la nostra carta vincente del mazzo di non so, di qualsiasi mazzo di carte. È una super selector, senza la S, è una super DJ, è una super redattrice musicale. Lei si occupa delle interviste. Di cosa ti occupi, Dani?
1: Mi occupo delle interviste e poi cos'altro faccio? Faccio altre cose, un po' di qua di là, email, messaggi. Sono un po' boring oggi, sono un po' noiosa, devo dire. Ma no, anche tanta ricerca musicale quando il tempo me lo permette, e trovare musica cool. Quello è fondamentale per Radio Gwen, credo. E anche trovare gente cool. Giusto o no? Credo.
2: Super, super giusto. Sì, la ricerca musicale è una roba che ci dà stimoli, e spero che ne godiate poi di quello che è nella rotazione. Ma magari volevamo introdurre anche una cosa, cioè che ci stiamo un po' iniziando a preparare, no? Il nostro circolo degli amici, che adesso vi spieghiamo bene cos'è, però anche voi amici che state ascoltando, i nostri amici, possono portare del suono, no? Perché è importante, adesso veramente sta uscendo, non parlo della release radar del venerdì su Spotify, ma tutti i dischi che stanno uscendo, tutte le produzioni, è normale che ci perdiamo qualcosa, è normale che ragazzi che sono di un altro ambiente ne sanno di più, quindi stiamo mettendo in piedi questa roba anche per avere veramente tutta la musica figa che esce, o la maggior parte della musica figa che esce. Se no, spiega però meglio cos'è il Circolo degli Amici.
0: Allora, Circolo degli Amici è un concetto molto semplice, creato da Stefano. Ciao Basti, quello che si occupa di Glasse, il nostro programma molto figo. Ma ne parleremo un'altra volta, oppure magari già lo conoscete. Circolo degli Amici cos'è? Praticamente sono gli amici e le amiche, in realtà dovrebbe diventare Circolo delle Amiche o degli Amici, cioè dovremmo declinare questa cosa in maniera che diventi genere inclusivo. Ora si parla tanto

0: di questo è importante. Circo degli amici, chiamiamo degli amici, delle amiche, e gli chiediamo di produrre una playlist di 2 ore. Hanno carta bianca, possono proporre il viaggio sonoro che vogliono. 2 ore di musica, devono dare un titolo a questa playlist, un'immagine che la rappresenti, e poi mandare un piccolo audio che dia una introduzione all'ascolto per gli ascoltatori. E ne abbiamo prodotte davvero tante. Abbiamo avuto come amico Cedric Blaser, abbiamo avuto Carolina Sanchez, abbiamo avuto Susana. Ciao Susana, se ti stai ascoltando. Che abbiamo avuto ancora come amici che ci hanno mandato le playlist? Un sacco di persone della radio, Laura che non vuole parlare al microfono, Armando ci ha fatto una playlist di musica della sua giovinezza, la Lau anche ci ha fatto una playlist molto anni 90, direttamente dal suo iPod, lei ascolta solo l'iPod, è una figata. Perché nessuno ascolta più su iPod. E quindi ecco, Circolo degli Amici è questa rubrica che permette di esprimersi a tutti quelli che vogliono esprimersi in 2 ore di musica, di playlist, di suoni, di viaggi sonori. E vi invitiamo sempre al numero che avete ascoltato già prima, lo 076 457 97 77 8857. Potete mandare un messaggio oppure scrivere a musica@radiogwen.ch. E adesso noi stiamo arrivando alla fine del brano dei Nuginea, per poi dopo ascoltarci Marechia. O Marechia, come cazzo si dice? Marechia.
1: Cioè, sulla pronuncia proprio hai beccato la persona sbagliata in tutta la stanza, quindi... perché quella la sapevo a memoria. Non lo so, no, dobbiamo chiedere chi è che è napoletano con noi.
2: L'au dell'amministrazione
1: napoletana, e non ci dice com'è la pronuncia. Questa è una bomba, ragazzi, alzate il volume.

0: E voilà, noi con Intrusioni abbiamo finito. Vi lasciamo con un'ultima chicca che vi presenta Costa. Ci vediamo al prossimo Intrusion.
1: Questa è una bombetta di John Frusciante, Fanfare, uno dei migliori pezzi di tutti gli album solisti che ha fatto John Frusciante dei Red Hot Chili Peppers. Ciao, ci sentiamo alla prossima.

0: Le intrusioni non sono finite, siamo ancora qui a intrusare e volevamo dirvi che alle 5:30 ci sarà la puntata live di Music con Armando, Lu e Alessia G, i nostri volontari, e Armando, il tecnico. E all'interno di questa puntata ci sarà anche Zinzi, Andrea Zinzi, chitarrista e cantante dei Make Plain, che presenta il suo progetto solista. E quindi vi aspettiamo alle 5:30 con Music, non perdetevela, perché è sempre un ottimo momento radiofonico.
1: Ultimo pezzo, questa volta veramente? Proviamo con gli A Bass Jazz.

0: Ciao. Volevamo dirti che sei una grande e stai ascoltando Radio Gwendoline. Ciao.
1: Ed eccoci rientrati, sempre qui in onda, in diretta live allo studio di Chiasso. E ahimè, devo dirvi che anche oggi è finita la nostra giornata di programmazione per quanto riguarda il palinsesto estivo, e anche soprattutto è la fine del palinsesto estivo. Palinsesto estivo che comunque è andato avanti per mesi, in questi mesi estivi, e ringraziamo tutti e tutte coloro che ci hanno ascoltati o ascoltate. È stato un'estate caldissima, siamo andati in onda con un caldo esagerato, ma non ci siamo persi e perse d'animo, perché appunto abbiamo voluto condividere con voi tutte le perle che Radio Gwen offre, che può offrire, insomma. Quindi io, che dire, io vi ringrazio, è stato un piacere essere stati con voi, state con voi. Spero che continuate ad ascoltarci. Abbiamo qualche info da darvi. Avremo, appunto, saremo al Babel questo weekend, tutta la compagnia bella di Radio Gwen sarà a Babel per coprire il festival di traduzione letteraria, con dirette, workshop, e chi più ne ha più ne metta. Quindi vi esorto a rimanere sintonizzati e sintonizzate, di ascoltarci, perché appunto sarà un bellissimo festival. Ne sentirete delle belle, abbiamo un sacco di ospiti, e abbiamo i nostri volontari già pronti all'azione, già con un sacco di voglia di andare in onda. E quindi, che dire, che altro dire? Io chiuderei la giornata, speriamo di risentirci. Comunque il palinsesto, diciamo, autunnale è in lavorazione. Ci saranno sicuramente i programmi di forza di Radio Gwen, quindi La Repubblica delle Palme, Senza Filtro, Music, e adesso non me ne vengono altri, ma ce ne sono sicuramente. Quindi vi do un caro saluto e ci sentiamo presto, direi. Ciao ciao, ciaone.
0: Ciao. Volevamo dirti che sei bellissimo. E stai ascoltando Radio Gwendoline.

mun chamene mun yu ba chamene me chamene.

ولا الداخل

0: Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato finalmente avvistato il coniglio di Gwendolyn. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Festival Babel a Bellinzona. Chiede a tutti se la lingua influenza il nostro modo di pensare e porta con sé piatti da DJ e parole impossibili per la serata di venerdì 18 settembre a Monte Carasso. Sarà infatti il coniglio di Gwen a mettere la musica dopo aver sentito Saba Glana cantare e Mukoma Wangugi con Uba Cristina Alifara parlare della lingua del padrone, che è quella che produce oppressione e distorsione, specchio di rapporti di forza asimmetrici. Nei due giorni successivi il logomorfo di Gwen terrà workshop radiofonici, scaverà postazioni di ascolto di podcast creativi e dialogherà in diretta con gli ospiti del festival, Claudia Rankin, Nassen Abus-Rowe, Nicola Gardini, Wilfred Nussondé, Naomi Grunenwald e tutti coloro che a Babel proveranno a inventarsi lingue capaci di cambiare il mondo.
1: Festival Babel, dal 16 al 20 settembre a Bellinzona. www.babelfestival.com.
2: Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
3: No, non da ieri, ma ieri di fuori. Aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio. Magari più bello. Ma papà, vieni! È scappato in lontana, seguiamolo!

tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

0: Bonjour, je suis Wilfried Sondé et le dimanche 20 septembre, je serai au festival Babel de Bellinzona. Ben, je vous attends nombreuses et nombreux. À bientôt. Salut.
1: Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato finalmente avvistato il coniglio di Gwendalyn. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Festival Babel a Bellinzona. Chiede a tutti se la lingua influenza il nostro modo di pensare e porta con sé piatti da DJ e parole impossibili per la serata di venerdì 18 settembre a Monte Carasso.
2: Venerdì 18 settembre a Monte Carasso.
1: Sarà infatti il coniglio di Gwen a mettere la musica dopo aver sentito Saba Glana cantare e Mukoma Wangugi con Uba Cristina Alifara parlare della lingua del padrone, che è quella che produce oppressione e distorsione, specchio di rapporti di forza asimmetrici. Nei due giorni successivi il logomorfo di Gwen terrà workshop radiofonici, scaverà postazioni di ascolto di podcast creativi e dialogherà in diretta con gli ospiti del festival, Claudia Rankin, Nassen Abu Srour, Nicola Gardini, Wilfried Nussondé, Naomi Grunewald e tutti coloro che a Babel proveranno a inventarsi lingue capaci di cambiare il mondo.
3: Festival Babel, dal 16 al 20 settembre a Bellinzona. www.babelfestival.com

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

21 minuti. Easy Way Out dovrebbe finire molto prima, ma non lo fa mai. È un cerchio che non si chiude. Hannah Butters ondeggia con il basso come se stesse camminando su un ponte che si costruisce sotto i suoi piedi. Jeff Parker risponde con frasi che sembrano domande senza punto interrogativo. Josh Johnson allunga note che non vogliono atterrare e Jay Berrose trattiene il tempo come se trattenesse il respiro. Non è un disco che gira, non è una spirale e non tocca mai il fondo. È un Ouroboro mutante che si nutre di ciò che è appena stato. 7 anni, ogni lunedì sera all'Enfield Tennis Academy. 7 anni per imparare che molte volte la via d'uscita facile è quella che non prendi, quella che rimandi, che eviti, che lasci sospesa nell'aria come le note del ETA Quartet che aleggiano e non atterrano mai. E infatti il set di questi 4 musicisti è cominciato come un set di standard jazz ed è finito come un set di sperimentazioni e di improvvisazioni, ossia il modo più semplice ed efficace per uscire dalla musica che altri hanno scritto, che altri vogliono ascoltare, ma che tu non vuoi più fare. Quante volte ascoltando The Way Out Easy pensi adesso finisce? E invece no. E se l'attesa fosse più interessante della risoluzione? E se la domanda fosse più vera della risposta? Prima di premere play per ascoltare questo brano, registra 60 secondi della tua voce. Di ad alta voce l'ultima domanda importante che hai lasciato sospesa nella tua vita, quella che eviti da mesi. Poi metti la tua voce in loop e fai partire Easy Way Out. Lascia che il tuo cerchio e il loro cerchio girino insieme, senza mai chiudersi. La via d'uscita facile è smettere di girare, ma tu riuscirai a non girare?